0: Di Johann Stamitz avete ascoltato Sinfonia in Si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.
1: Amilcare Ponchielli, concerto in fa maggiore per trombe e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder, tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.

0: di Amilcare Ponchielli avete ascoltato Concerto in fa maggiore per tromba e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremni.
1: Jean-Joseph Cassanéa de Mondeville, Regna Terre, Gillian Fisher, soprano, Ingrid Seifert, violino, Edward Higginbottom, clavicembalo.

0: Di Jean-Joseph Cassanéa di Mondonville abbiamo ascoltato Regna Terre, Gillian Fisher soprano, Ingrid Seifert violino, Edward Higginbottom clavicembalo.
1: Georg Friedrich Händel, concerto in si bemolle maggiore per organo, orchestra e basso continuo, opera 7, numero 1, Händel Werke Versailles 306. Andante, andante, largo, allegro, adagio, ad libitum, allegro, burré. Orchestra Amsterdam Baroque, organista e direttore Ton Koopman.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato Concerto in si bemolle maggiore per organo, orchestra e basso continuo, opera 7, numero 1. Händel Werke Verzeichnis 306. Orchestra Amsterdam Baroque, organista e direttore Ton Koopman.

Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Adagio, allegro. Andante, minuetto, allegro, finale, spiritoso. Orchestra of the 18th Century, Franz Brüggen, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra of the 18th Century, Franz Brüggen direttore.
1: Arthur Sullivan, musiche di scena per la tragedia Enrico VIII di Shakespeare. March, King Henry's Song, Graceful Dance, Water Music. Emmanuel Lawler, tenore. Orchestra sinfonica della radio televisione irlandese, diretta da Andrew Penny.

di Arthur Sullivan avete ascoltato musiche di scena per la tragedia Enrico VIII di Shakespeare. Emmanuel Lawler, tenore, orchestra sinfonica della radio-televisione irlandese diretta da Andrew Penny. Max Bruch, sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 28. Allegro maestoso, scherzo, presto, quasi fantasia, grave, finale, allegro guerriero. Gürsenich Orchester, Kölner Philharmoniker, diretti da James Cullen.

di Max Bruch avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 28. Gürsenich Orchester, Kölner Philharmoniker, diretti da James Cullen.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Tema con variazioni. Berliner Philharmoniker. Seiichi Ozawa, direttore.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re minore, opera 40. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.
1: Luigi Boccherini, concerto numero 6 in Re maggiore per violoncello e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella Orchestra.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in Re maggiore per violoncello e orchestra. Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella orchestra.
1: Jan Sibelius. Concerto in Re minore per violino e orchestra, opera 47. Allegro moderato, adagio di molto. Allegro, ma non tanto. Gidon Kremer, violino. Philharmonia Orchestra. Riccardo Muti, direttore.

0: di Jan Sibelius abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violino e orchestra, opera 47. Gidon Kremer, violino. Philharmonia Orchestra. Riccardo Muti, direttore.
1: Giuseppe Verdi. Balletto Le quattro stagioni dall'atto terzo de I Vespri siciliani. L'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Un carteggio non è sempre un dialogo. Talvolta alle iniziali movenze di reciproca fascinazione può seguire un'improvvisa distanza, gli interlocutori si cercano e si perdono, possono subentrare problematicità, disarmonie, interruzioni, fino a che esse si guardano come da due cime lontane. Il lirico greco Simonide diceva che ogni aquila ha la sua cima. Questo verso occorre fissarlo a suggello delle lettere che intercorsero fra Johannes Brahms e Philipp Spitta. Buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovati all'ascolto di Qui comincia, la trasmissione che ogni giorno apre il palinsesto di Radio 3 con il suo intreccio di musica e parola. La musica oggi riguarderà soprattutto quella di Johannes Brahms, ma non soltanto, ci saranno anche Bach e Haydn, ma il focus della puntata è il ruolo che nell'evoluzione artistica della personalità di Johannes Brahms gioca il suo rapporto epistolare con rappresentanti di spicco della incipiente musicologia tedesca, in particolare Philipp Spitta, che menzionavamo prima, e Gustav Notebohm. A questo argomento è dedicato infatti un bel volume, piuttosto denso ma anche illuminante, di Daniele Mastrangelo, musicologo. Il volume si intitola Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, che esce per l'editore Neoclassica, un lavoro che nasce come revisione di una ottima tesi di dottorato dedicata a questo argomento, e quindi potete immaginare ci sono alcune pagine più specialistiche in cui l'autore entra nel dettaglio con illustrazione di esempi musicali, grafici, però la citazione con cui abbiamo aperto ci testimonia anche la piacevolezza della scrittura di Daniele Mastrangelo e anche la sua capacità di cogliere degli aspetti caratteriali profondi del compositore hamburghese, per esempio la sua volontà di occultare, se non distruggere, ogni traccia del proprio privato ma anche dei propri processi autoriali. Brahms, scrive Mastrangelo, è stato apertamente ostile a rivelare gli elementi e le manifestazioni della sua psiche e i segreti del suo magistero compositivo. Lo ha fatto in modo talvolta reticente o dissimulato. In quanto perfezionista e fortemente autocritico, egli detestava la curiosità del pubblico verso l'artista di genio e sapeva molto bene fino a che punto la sua dimensione privata sarebbe stata sottoposta a una autopsia se gli avesse lasciato i suoi avanzi per l'analisi. In fondo non era stato egli testimone meravigliato delle indagini compiute dai suoi amici Spitta, Notebohm, Chrysander, Paul e Mandiszewski sull'arte di Bach, Beethoven, Handel, Haydn e Schubert, e aggiunge in questo senso Mastrangelo che probabilmente il motivo che portò Brahms a essere così reticente, come a mascherare insomma quello che era dietro le quinte del suo laboratorio, ha una spiegazione in un disagio dovuto al fatto che gran parte dei suoi interlocutori provenivano da un milieu socioculturale a cui lui non apparteneva. Questo milieu si identifica nella storia della cultura tedesca con il nome di Bildungsbürgertum, cioè un gruppo sociale, dice Mastrangelo, che fondava la propria identità sulla possibilità di finalizzare il benessere economico alla educazione umanistica, appunto la Bildung. E tutti i musicologi con cui lui corrisponde appartengono a questo milieu, ma Brahms per estrazione sociale e per studi non vi rientrava. E noi adesso apriamo nel segno di una delle passioni condivise appunto fra Brahms e Philipp Spitta, ovvero Johann Sebastian Bach. Ascoltiamo in particolare il coro conclusivo Meine Tage in dem Leide dalla cantata Nach dir Herr verlanget mich, numero di catalogo 150. Gli interpreti sono Gustav Leonhardt con il Collegium Vocale Gent, lo Knabenchor di Hannover e il Leonhardt Consort.

Meine Tage in dem Leide, dalla cantata Nach dir, Herr verlanget mich, numero di catalogo 150 delle opere di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione di Gustav Leonhardt con il Collegium Vocale Ghent, lo Knabelchor di Hannover e il Leonhardt Consort, un brano costruito sul principio della variazione su un basso ostinato, il cosiddetto principio passacaglia oppure basso di Ciaccone a seconda della definizione prediletta. Ne parla il nostro libro del giorno, ovvero Brahms e la musicologia del secondo Ottocento di Daniele Mastrangelo, che esce per l'editore Neoclassica, e il contesto di questa citazione è lo scambio di doni nel segno di Bach, appunto, fra Johannes Brahms e il musicologo Philipp Spitta. Questo scambio di doni che ha luogo a cavallo fra il 1873 e il 74 e che, come vedremo, avrà oggetto proprio il manoscritto della composizione che abbiamo ascoltato, fra le altre cose. Spitta non nasce come musicologo, ha degli studi musicali ma anche di filologia classica, infatti la sua dissertazione dottorale era stata su Tacito, e questo è un tratto abbastanza caratteristico della generazione a cui appartiene. All'inizio della sua carriera fu un insegnante di liceo di latino e greco, però ciò che cambia tutto nella sua carriera è la pubblicazione nel 1873 del primo volume di una monografia su Johann Sebastian Bach, destinata a divenire un riferimento assoluto per la musicologia del tempo e anche quella successiva. A maggio del 73 Spitta ne manda una copia a Brahms, con il quale corrispondeva almeno dalla metà degli anni 60, questo anche per ringraziarlo dei manoscritti delle proprie opere che Brahms gli aveva inviato. "Lei mi ha reso tanto felice", scrive Spitta a Brahms, "facendomi omaggio negli ultimi tempi di molte delle sue splendide musiche. Accetti questo libro anzitutto come un dono offerto senza pretese di contraccambio", e però subito dopo aggiunge: "non c'è nessun tedesco rispetto al quale io mi auguro che il libro piaccia, quanto mi auguro che piaccia a lei, e per ciò che riguarda Johann Sebastian Bach in particolare io non saprei indicare nessuno il cui giudizio su questo maestro sia per me più importante del suo". Ora, queste poche righe, al di là del tono cerimonioso, forse anche un po' atteso, mostrano come Spitta vedesse in Brahms una sorta di lettore ideale, anche un lettore particolarmente esigente e critico, ma soprattutto un lettore che gli aveva dimostrato, proprio con l'opera compositiva, di aver assimilato profondamente la lezione bachiana. Che cosa fa Brahms? Allora, la sua reazione è doppiamente entusiastica, non solo esprime Spitta per lettera il suo piacere, appunto il piacere profondo intellettuale ricevuto dalla lettura del libro e dall'acutezza delle sue analisi, ma nella seconda metà del 73 gli invia due manoscritti di sue composizioni, all'epoca ancora inedite, questo è un passaggio importante, e che adottavano forme di organizzazione del pensiero musicale tipico di Bach. Uno è la fuga sul corale O Traurigkeit o Herzeleid, e l'altro è la versione per due pianoforti delle variazioni su un tema di Haydn, quello che poi diventerà l'opera 56A, e la quale si conclude proprio con un finale concepito come una ciaccona, come il brano che abbiamo ascoltato prima. Ora, il fatto appunto che Brahms gli invii due composizioni inedite, non materiale già edito come era successo fino a quel momento,

mostra una doppia svolta. La prima è che a questo punto Spitta entra ufficialmente nella ristrettissima cerchia di persone di fiducia a cui Brahms sottopone i suoi lavori e dai quali non si attende, questo scrive Mastrangelo, una critica approvazione. Clara Schumann, Joseph Joachim, ma anche due dilettanti musicali di ottimo livello come Elisabeth von Herzogenberg e Theodor Billroth. La seconda è che offrendo musica caratterizzata da un'estrema ricercatezza e un grande senso di rapporto con il passato intenso, esplicito e identificabile, Brahms, scrive Mastrangelo, predispone davanti allo storico un'immagine di compositore dotto perché consapevole di quella stessa tradizione musicale che il musicologo, appunto Spitta, stava riscoprendo con le sue ricerche e pubblicazioni. E noi adesso ascoltiamo il quarto movimento allegro e appassionato dalla sinfonia numero 4 in mi minore opera 98 di Brahms, Wiener Philharmoniker, con la direzione di Carlos Kleiber.

E questo era il finale, quarto movimento, allegro, energico e appassionato della Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98 di Johannes Brahms, interpretato dai Wiener Philharmoniker con Carlos Kleiber sul podio, un suggello proprio dell'interesse bacchiano nei confronti della forma della ciaccona o del principio passacaglia, se preferite, delle sue applicazioni contemporanee, ovviamente contemporanee rispetto all'epoca. Siamo fra il 1884 e il 1885 con la genesi della Quarta Sinfonia, quindi a circa 10 anni dagli eventi che abbiamo raccontato, però è notevole, e lo ricorda Daniele Mastrangelo, come in realtà si è scoperto all'inizio del Novecento che il basso su cui è costruita la ciaccona di questo finale in realtà è derivato proprio dal basso della ciaccona, anch'essa in tre mezzi, del coro finale della cantata 150 con cui abbiamo aperto la nostra puntata e di cui Spitta molto generosamente invia una copia a Brahms nel 1874. È importante perché all'epoca la cantata di Bach era inedita. Spitta ce l'aveva perché l'aveva copiata da un manoscritto conservato nella odierna Staatsbibliothek di Berlino all'interno delle sue ricerche per la monografia su Bach. Tra l'altro, qui avviene un fatto curioso perché nello studiare tutto il manoscritto della cantata, Brahms trova un errore e propone a Spitta una correzione d'autore che poi è stata accolta dalla successiva tradizione di studi. Però quello che qui interessa è l'assoluta rilevanza che appunto gli studi musicologici di Spitta e il rapporto epistolare fra lui e Brahms rivestono anche nel laboratorio del compositore in riferimento a questa sinfonia. E scrive infatti Daniele Mastrangelo: non possiamo sapere se nella catena degli eventi il finale lacerato e poi grandioso della Quarta Sinfonia sarebbe stato possibile senza che tanti anni prima un professore di liceo animato dall'intenzione di scrivere una monografia su Bach non avesse cercato le fonti autografe bachiane e non avesse reso partecipe di questa verschütte Quelle, questa fonte nascosta, ovvero la cantata, uno dei più grandi künstler artisti della sua epoca. L'episodio mostra anche una tendenza che Mastrangelo descrive in un altro capitolo del suo Brahms e la musicologia dell'Ottocento, ovvero l'abitudine del compositore amburghese di leggere la musica, anche quella degli antichi maestri, con la penna rossa, cioè alla ricerca di passi da emendare. E un esempio di questi riguarda anche il brano che stiamo per ascoltare, ovvero il primo movimento allegro con spirito dal divertimento numero 6 in si bemolle maggiore o Bokken 2:46 di Franz Joseph Haydn. Ve lo proponiamo nell'interpretazione del Consortium Classicum.

Franz Josef Haydn dal Divertimento per fiati, Feldpartie numero 6 in Si bemolle maggiore, Oboken 2:46. Abbiamo ascoltato il primo movimento Allegro con spirito nell'interpretazione del Consortium Classicum in un'incisione del 1980, una composizione molto cara a Johannes Brahms, che utilizzò il tema del secondo movimento, il corale di Sant'Antonio, come base per le variazioni su un tema di Haydn che nominavamo all'inizio della puntata. In realtà la musicologia di oggi ha dubbi sulla paternità dell'intera composizione, ma all'epoca Brahms non poteva saperlo. E il brano che abbiamo ascoltato, assieme a un passaggio del terzo divertimento di Haydn, sono oggetto di un divertito scambio epistolare fra Brahms stesso e il musicologo Gustav Nottebohm. Scambio raccontato da Daniele Mastrangelo nel suo Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, edito da Neoclassica, perché Brahms nota nei due brani il procedimento cosiddetto delle quinte parallele, un procedimento proibito nelle regole codificate dell'armonia e del contrappunto. E nello scrivere a Nottebohm, il compositore lo prende un po' in giro, no? Dipingendolo un po' come una sorta di Beckmesser dei maestri cantori, quindi un pedante custode delle regole, e dice: le invio alcune di quelle quinte parallele da lei tanto desiderate, anzi no, solo cercate. Il punto però da parte di Nottebohm quanto di Brahms nel mettere sulla loro collezione di infrazioni illustri alle norme codificate, perché ciascuno di lui aveva la sua collezione, non era quello di prendere in castagna Haydn, Beethoven, Schubert, quanto piuttosto ragionare sul perché, sulla motivazione che nei casi specifici aveva portato gli autori a contravvenire alla regola per ottenere un determinato effetto sonoro che forse non sarebbe stato possibile senza l'errore. E quindi, nota Mastrangelo, Brahms e Nottebohm sono interessati a cogliere, dice, la lingua viva del compositore passandola al setaccio della lingua statica inerte dei trattati. Un lavoro svolto in realtà esclusivamente sugli autori del passato. Ci sono pochissimi esempi contemporanei. Ecco, fra le eccezioni di rilievo, Mastrangelo cita la Carmen di Georges Bizet, molto amata da Brahms. Noi adesso vi proponiamo un ascolto da una vera e propria rarità brahmsiana. Si tratta del Rinaldo, opera 50, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, composta fra il 1863 e il 68 su testo di Goethe, a sua volta ispirato alla Gerusalemme liberata del Tasso. Ascoltiamo in particolare l'introduzione strumentale, il coro iniziale dei compagni di Rinaldo, Zu dem Strande, Zu der Barke, e il recitativo e l'arioso di Rinaldo, O lasst mich einen Augenblick noch hier, e poi Ihr wart so schön, nun seid ihr ungeboren. Steve David Slim, tenore con la Dresden Philharmonie, diretta da Michel Plasson.

Rinaldo, opera 50, cantata per tenore, coro maschile e orchestra di Johannes Brahms, composta fra il 1863 e il 68 su testo di Goethe da Torquato Tasso. Abbiamo ascoltato in particolare l'introduzione strumentale, il coro iniziale dei compagni di Rinaldo e il recitativo ilarioso del protagonista. Il protagonista era il tenore Steve David Slim con la Dresden Philharmonie diretta da Michel Plasson, e questa sospensione armonica prepara l'attacco della lunga e bellissima doppia aria di Rinaldo, Stelle Herr der Goldener Tag, che non possiamo purtroppo proporvi per ragioni di tempo, ma anche perché ciò che ci interessava qua era proprio questo coro iniziale, perché è stato al centro di una discussione fra Brahms e Spitta, ricostruita da Daniele Mastrangelo nel nostro libro del giorno, ovvero Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, edito da Neoclassica, perché Spitta trovava un po' disorientante l'idea di trasformare il coro dei crociati in un vero e proprio personaggio collettivo che piano piano viene contagiato dallo stato d'animo dell'eroe. Brahms risponde subito, risponde punto per punto in questi termini. L'inizio del Rinaldo, lei dice, risulta al pubblico inatteso e privo d'efficacia. Ora, dato che lei è il primo a cercare con argomenti un fondamento alle mie intenzioni, sarà anche il primo a conoscerle, perché in genere non amo affatto monologare sui miei lavori. Voglio dirle che un coro distaccato e freddo non sarebbe stato adeguato né sufficiente alla situazione. Il musicista deve possedere un talento alla Carl Wilhelm Gropius, che è stato un pittore, decoratore e scenografo, in modo da immergerci completamente nell'atmosfera che l'Amada Armida effonde sull'isola. Gli stessi cavalieri crociati dovrebbero esserne affetti e provare un dolce leggero brivido allorché cantano Hier bewähre sich der Starke, qui si provi il forte. Così Johannes Brahms, che tra l'altro dimostra di essere meno insicuro e influenzabile di quanto una certa tradizione storiografica lo ha dipinto, e noi ci lasciamo con un omaggio a Brahms da parte di Carlos Santana, Love of My Life, da Supernatural, album del 1999, qui con Dave Matthews e Carter Beauford, e come sentirete il tema della canzone, altro non è che il tema di apertura del terzo movimento poco allegretto dalla terza sinfonia in fa minore, opera 90 di Brahms. Con questo ascolto ci salutiamo, dopo di noi il GR e la rassegna della stampa estera di Radio Tremondo, quindi buona continuazione d'ascolto da Renata Scognamiglio e Federico Vizzaccaro.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ha ripreso conoscenza, ma restano preoccupanti le condizioni di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare 5 Stelle, a Cuba per un reportage giornalistico, è stato trasferito in ospedale a L'Avana dopo il grave malore che lo aveva colpito venerdì.
3: Alessandro Di Battista si trova ora ricoverato all'ospedale Hermano Sameheiras dell'Havana, una delle migliori strutture dell'isola. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si era sentito male venerdì sera, un forte mal di testa, un malessere diffuso, in seguito al quale era stato necessario un primo ricovero in gravi condizioni nel nosocomio di Santa Clara. Palazzo Chigi monitora la situazione ed ha predisposto, attraverso l'ambasciata italiana, un aereo medico per farlo rientrare nel nostro paese, se le condizioni fisiche lo consentiranno. L'ex pentastellato, 48 anni, che lavora come giornalista e realizza in chieste per il Fatto Quotidiano, si trovava a Cuba per un reportage dal titolo La polvere del mondo per il quotidiano TV Loft. Auguri di pronta guarigione si sono susseguiti per tutta la giornata di ieri dai diversi schieramenti politici. La notizia del ricovero mi ha lasciato senza parole e con me l'intera comunità 5 Stelle è rimasta sgomenta. Così in un post il leader pentastellato Giuseppe Conte, che poi aggiunge: forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te, scrive sui social Luigi Di Maio. Alessandra Allegra, GR3.
4: In Islanda è ancora in corso lo scrutinio del referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione del paese all'Unione Europea, interrotti da diversi anni. Al momento il risultato è incerto, con il sì in vantaggio nella capitale Reykjavik, mentre il no prevale nettamente nelle zone periferiche del paese, dove è più forte l'influenza della lobby dei pescatori. Proprio sui diritti per la pesca, principale attività economica dell'isola, si è giocata la campagna referendaria.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, emergono nuovi particolari sulla visita del direttore della CIA a Mosca. Intanto Kiev è finita nuovamente sotto attacco nella notte dopo l'esplosione che ieri ha fatto almeno 37 vittime alla periferia della capitale.
5: A Kiev si contano i danni dell'ultimo attacco notturno russo. Diversi gli incendi da domare nel quartiere di Obolonsky, dove è stato colpito anche un edificio di 12 piani. Le esplosioni sono state avvertite in tutta la capitale. Solo ieri un altro raid russo aveva colpito il distretto di Bucha alle porte di Kiev, centrando un deposito dell'esercito. Il bilancio è di almeno 37 morti e oltre 40 feriti. La risposta ucraina arriva ancora una volta sul fronte delle infrastrutture energetiche russe. Nel nord ovest del paese è stata colpita una raffineria dopo che un drone si è schiantato nelle vicinanze. Intanto, secondo un'indiscrezione del sito Axios, il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua visita a sorpresa a Mosca, avrebbe proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky. La missione del capo dell'intelligence statunitense avrebbe avuto l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi segreti russi potessero contribuire a convincere Putin a tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione della Casa Bianca. Azzurra Meringolo, GR3.
4: La catastrofe che ha colpito la regione malaiana tra Nepal e Tibet è salito a 750 il numero dei morti accertati, mentre i dispersi sono oltre 3.000, fra loro anche tre italiani, il gioielliere di Rapallo Marco Ratto e una coppia italo-svizzera di cui sono stati diffusi i nomi, Patrizia Marziale e Luca Baracchini. I soccorritori lavorano senza sosta nel fango.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona per esprimere vicinanza alla comunità cittadina alle prese con le conseguenze di una violenta ondata di maltempo, e la regione Lombardia chiederà di estendere lo stato d'emergenza anche a Mantova, Bergamo e Pavia.
6: Cremona è una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia di vento e grandine ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio.
7: Stiamo aprendo una fase di monitoraggio, perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono, rispetto alla struttura, cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
6: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vicecomandante Vigili del Fuoco di Cremona.
8: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
9: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
10: Non riuscivo a chiudere la porta.
6: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR3.
4: Il caso report. Siegfrido Ranucci contesta formalmente la sua sostituzione alla conduzione del programma da parte della RAI. Attraverso i suoi avvocati chiede reintegro e minaccia il ricorso a un'azione legale. Intanto la vicenda alimenta anche una polemica tra i partiti, con quelli di maggioranza che plaudono all'avvicendamento, mentre le opposizioni parlano di editto Meloni.
2: Femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito, suo connazionale, dopo una violenta lite. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dalla casa, hanno chiamato il 112. L'uomo è in stato di fermo. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3. Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
12: Radio 3 Mondo.

Buongiorno a Luigi Spinano, sono le 6:52 minuti e 15 secondi adesso, siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 che come ogni domenica oggi dedica un'attenzione particolare ai magazine settimanali, ma ovviamente non trascura le notizie dell'ultima ora che vengono pubblicate dalle versioni online sia delle riviste che dei quotidiani. E oggi allora guardiamo innanzitutto, per quanto riguarda l'Europa, all'Islanda dove si è svolto ieri un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La BBC titola: referendum in bilico, lo spoglio dei voti continua, e questo è un po' il titolo di quasi tutte le testate della stampa estera. E però, andando su Fretta Blading, quotidiano di Reykjavik, abbiamo già un responso, vediamo se è giusto, il titolo è: tutto lascia intendere che la risposta alla domanda sull'Unione Europea sia no. Dall'Islanda alla stampa tedesca con Welt on Sonntag, ma anche la testata paneuropeo politico che hanno in esclusiva la notizia che il cancelliere tedesco Merz, questo è il titolo, è pronto ad accusare la Russia per il recente fallito attentato all'aeroporto di Lipsia e a imporre nuove sanzioni dall'Europa innanzitutto al subcontinente indiano, al Kathmandu Post che ci segnala oggi in questo momento, la notizia è davvero di meno di un'ora fa, che il numero delle vittime dell'alluvione Lampo è salito a 734 e il ministro degli esteri nepalese ha lanciato un appello affinché si faccia qualcosa per contenere, per aiutare e sostenere i paesi che non sono coinvolti dalle cause della crisi climatica, sopportarne al meglio le conseguenze. Infine, per l'ultimo titolo, andiamo in Medio Oriente, torniamo ahimè a Qusra, la città della Cisgiordania sotto assedio da oltre 3 settimane. Ebbene, ieri i coloni sono ripartiti all'attacco e titola The Times of Israel: hanno occupato un'abitazione con una famiglia palestinese all'interno. E a questo punto iniziamo proprio da qui per la lettura degli articoli che abbiamo selezionato con l'aiuto di Davide Gabrielli alla console, di Cristina Faloci in regia. Ricordo che Radio Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano. Partiamo con The Time of Israel allora, e da questo titolo, il titolo sull'attacco dei coloni. Sabato decine di coloni israeliani estremisti hanno attaccato il villaggio di Qusra in Cisgiordania, occupando un'abitazione palestinese con la famiglia all'interno, prima che l'esercito intervenisse per allontanarli. Non è stato immediatamente chiaro, tuttavia, se altri coloni fossero rimasti all'interno della casa o a Qusra. Times of Israel sottolinea che l'esercito non conferma se le truppe abbiano avuto successo nel tentativo di allontanare i coloni. Torniamo alla cronaca: una donna palestinese sarebbe rimasta ferita nell'attacco e trasportata in un ospedale locale. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna è una delle almeno 5 palestinesi ferite negli attacchi dei coloni avvenuti sabato in Cisgiordania. A questo punto leggiamo anche i media locali, come dice Times of Israel, in particolare il Al-Quds News Network, che racconta: diverse decine di coloni sono arrivati a Qusra sabato mattina e hanno iniziato ad appiccare incendi alla periferia della città e a lanciare pietre contro i residenti e le loro case. Le immagini riprese sul posto mostrano decine di coloni che scendono verso la città da una collina vicina, mentre un quad, apparentemente guidato da un colono, attraversa quella che dovrebbe essere una zona militare chiusa istituita dalle forze di difesa israeliane a Qusra diverse settimane prima. Un altro video mostra diverse decine di coloni mascherati che si caricano sui cassoni di alcuni pick-up preparandosi a fare irruzione nel villaggio. Nonostante molti dei presunti responsabili siano religiosi, i coloni utilizzano regolarmente veicoli a motore per attaccare le città della Cisgiordania durante lo Shabbat. Filmati separati mostrano diversi incendi nei pressi del villaggio che, secondo le testimonianze, sarebbero stati appiccati dai coloni. Durante l'attacco al villaggio, diverse decine di coloni hanno fatto irruzione nella casa di una famiglia palestinese mentre si trovavano all'interno, barricandosi all'interno dell'abitazione.
informazione sulla situazione che si è creata a Kusra e in altre città della Cisgiordania. Segnaliamo anche un lungo pezzo, diciamo più di approfondimento, di Palestine Chronicle, con questo titolo: 21 giorni a Kusra, 20 ad Al-Mughayr. Le città della Cisgiordania si trovano sotto un assedio soffocante, quindi le notizie che arrivano, come quella di ieri di un attacco, rientrano, ahimè, in questa tragica normalità. Peraltro i coloni ieri non sono andati all'attacco soltanto a Kusra. Aprendo le pagine dell'emittente statunitense NBC, veniamo a sapere che anche una loro troupe, così come una donna palestinese, sono entrate nel mirino dei coloni in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. Alcuni coloni israeliani mascherati sono stati appunto ripresi mentre aggredivano una donna palestinese, un gruppo di giornalisti della NBC News. La troupe si trovava nel villaggio per intervistare una donna che era stata recentemente cacciata di casa dei coloni. Lei e il gruppo di giornalisti stavano camminando verso la cima della collina dove si trova la sua casa quando sono stati attaccati da coloni che hanno lanciato pietre e le hanno presi a bastonate. La donna, Ida Ahmed Abdallah, è stata evacuata dal luogo dell'incidente per ricevere cure mediche dalla Mezzaluna Rossa palestinese. Come reagisce il governo israeliano a tutto ciò? Su Times of Israel veniamo a sapere che Netanyahu ha rotto il silenzio, questo è il titolo, ha condannato la violenza criminale, virgolettato, dopo che i coloni hanno nuovamente attaccato il villaggio assediato. E però ci sono due punti che vengono sottolineati anche dal quotidiano, un quotidiano moderato, non pregiudizialmente ostile al governo Netanyahu. Netanyahu non ha menzionato la mancanza di arresti per le violenze dei coloni, ha affermato che l'occupazione di questa casa a Kusra è, per questa attribuzione è solo la responsabilità di una manciata di rivoltosi che in nessun modo coinvolge il resto della società israeliana e il governo del paese. Intanto, sempre Times of Israel ci informa che il capo dell'esercito ha ordinato un massiccio rafforzamento delle truppe in Cisgiordania a causa dell'escalation delle tensioni. Guardando invece agli approfondimenti di oggi e a quelli offerti da alcune settimanali e riviste, segnaliamo uno degli ultimi lavori di 972 più 972 Mag, lo ricordo, una rivista molto particolare, una rivista potremmo dire israelo-palestinese che ha giornalisti sia israeliani che palestinesi. Nell'ultimo numero troviamo un reportage sulle cosiddette escursioni armate dei coloni israeliani.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bon domsdi, bona domania, dalla redazione Rai Ladinia, che si argomenta il nostro notizier in quel 30 agosto. A San Inerte Badia, il gran festa per il gran nuovo Val Badia sur Klaus Sozas, che saranno lanciare di sur Jaco Villait. La notizia della morte del politologo Hermann Arzt, Thomas Jun, anche il Giva Krapinir domsdi sul Sella, ha desta gran commozione de Südtirol. De Gredaina jel passa cinchant de schulei si schulei splavisa urtijai che se nutza del servis la mensa per garantina ante ca servis al comun stan presenta na novita. Pra i campionati europei, d'arbitzeda sportiva, quanto ni chi dis la Francia, sa Philipp Schenk qualifica per la finale den quei domsdi. I cash finlena scomancia i campionati amatoriei de gioca al palet la region, che va impegnata stante l'autre la prima squadra de fascia de Mareo e de Gerdaina. Per la categoria di più giovani, gli linier unimatuagi a Urtijai, il Gerdaina trofi. Dono as notizier, tena ker daura prashapuk, valan quei nante con la Coppa dal Caffè, in cui con Conrad Senoner, che contra la Puglia, di luoghi della città è più conosciuta da Vieste Alberobello a Bari, ma c'è da Matera e mo da altri luoghi di Maroia del sud della Italia, luoghi che merita di un'i visite. Ma c'è un danno via. Jong a San Linert, la client quei gran festa per il digang nuov la Valbadia sur Klaus Sozas, che saurant lanciaria da sur Jaco Villait, Valentina Redolfi per naus sur il post.
2: Messa grana inchieta la Valbadia per si de can nef, la comunanza se abbina a San Linert. Lo dalla scuola le venu fatte il salut da Amande Lombold Christian Pedevilla e da poco la musica de Badia la processione in Sintegesia. Il vescovo della diocesa de Busane per Senon le chio anche il sention.
3: Heute habe ich wirklich den Eindruck, das ist ein Tag, der hier im Gardatal ganz intensiv gespürt wird. Es geht um etwas Wichtiges, die Leute spüren das. Und darauf kommt es auch an, dass wir zusammenhalten, dass wir unter den heutigen Bedingungen versuchen, das Unsere zu tun. Und schließlich sind wir nicht allein. Der Segen Gottes wird den neuen Dekan und die vielen, die er jetzt braucht und die sicher auch bereit sind, mitzuarbeiten, er wird uns alle segnen und begleiten.
2: Dan Demeter pe Tegesia il Vescov già consegna la Chieves della Gesia a Sjur de Can Klaus. Il momento speziell per el è perduta la comunanza strenta in che a Pedel, in gran numero. Sention l'auguria del Piscop al Decan Nef e a sia comunanza.
3: Der neue Dekan braucht viele Frauen und Männer, die ihm helfen, die ihm zur Seite stehen, die mit ihm entscheiden und die mitarbeiten. Das ist das Entscheidende. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der neue Dekan, und ich kenne ihn gut, das mit großer Bereitschaft und auch mit großer Hoffnung und Freude bewältigen wird.
2: Sulla mandreta del Piscop Don Cassiur Klaus e sulla cencia Sjur Jaco Villait, ottantenne decane sin anche, la diti in che son levada decan e giri a dormir da preve. E andar bel giulan a el e a sia servidora Maria al gestat spor dal Piscop Giuda Utere de Gesia. Nozion a mostac boin de resoner col nef decan, ma sia sor Maria la era lo apede el a sostenir con emozion la sention.
4: Una grande emozione, cioè di che a me mi dà il mand che là è troppo da fare dopo e a me più che mi mand l'ince piacemo, provare un che il bel dia il dai da pabagno. Il mi per, mi auma dal cil e la va pabagno. Grande per me l'emozione, perché magari non dice per niente. Mi si dice di valde più il ringraziamento che la tutto ciò che sta in ciaria.
2: Ha un tot suo e c'è l'allegrezza della comunanza, perché sdi de festa tras l'aus di un bolch della Valbadia, sentì un lombolch de Mareo Albert Palfrader.
5: È una bella cosa, e per noi è la prima volta, e siamo in contatto, e ti aggiungo non è gang, non è buono, solo urco e su cui c'è un tre maiuco che è da ignorare a te.
2: E adesso è il lombot della Val, Felix Nagler.
6: Ma è un tema importante per tutta la Val Badia, non è gang che viene istituito da la Val Badia, perché è sicuro d'arte per tutte le scure, è sicuro di grazia e contentazza.
2: Che è sleduto per adesso da San Linert in Snetta 3 e servise in Trie.
1: Ich schon in Anhang d'autre Notizies dal Studio de Bulsang. La Notizia de la Morte del Politologe Hermann Atz, tuma Juntankel Jiva Krapp in ihr Doms Dissungel Sella, ad esta gran Commotion de Südtirol. Atz ova stante drei anni, il fova una personalità conosciuta e stimata, tanto al dut per l'analisi della situazione politica locale. Dova studia fisica di Innsbruck e scienze politiche da Vienna, ovel al cominciament di anni 90, ma tu su adum con Helmut Pörnberg. L'Institut den Rashida Apollis per l'analisi della politica locale e le implicazioni sociali sfaggiano in un per si obiettività. Hermann Atz fa venire per Gia Krapp sulla via di Letta, sul terzo campanile del Sella, il fa vadoriata con un compagno e giva ad un'ora che gli è giunta a 30 metri per troppi uni aiutare a massaterte e uomini di soccorso nel plupo di fene auto che giù è morto giù la valeda. Il compagno che fa va a pea e un assistito al servizio psicologico d'emergenza. Passa 500 la scolesi, scolesi durch die Jaikas nutza la mensa per garantire in antecas servizio al comun de gestan da presente in novità. Simon Moroder.
7: Putschdi ist dank la mutanzi mutons vain ora scola il mesum de suscrit la mensa un servizio gewang in chauch die Jai nutza for plui plu. Der Plan ist, dass Martina Komploy, als es auch der Kommune durch die Jai.
8: Ich stehe in einem Kommune der Skritions und passe 500 Mutungs, die sie nutzen an der Mensa. Ich sage, dass die Bohnen können sagen, dass sie den Post produzieren. Ich will die Berater und sagen, nur die Post, die Mutungs war an der Mensa. Ich mache alle pro Mann. Ich will die lesen, dass die Post, die ich schon Catering. Con sette persone che vanno in Ciaria dal Comune, giù da Pea, che ti da ora da Maia, in Roma Sud, dal Do, e che c'è un grandissimo lavoro per il Comune.
7: Gestern muss alle Familie sich in der App und bei ihr dann auch.
8: Ich stehe in einer Novität und fahre dort in einer digitalen Weise. Vor der Bujandakasch, als ich die Masse der Mutung mit uns mache, ich schreibe dort am Mann und muss so sein, dass ich das System digital, das will die Kinder, die Genitoren, die trappen an der und die Kinder, die trappen, die muss sie fahren. Es sind viele, die muss sich in der App. E anche per fare i soldi d'ora per la mensa e anche di d'ora che i mutoni saranno caldi o saranno io.
7: Gli anni passati ho il comune un gran lavoro di coordinazione, domande di conto e di controllo.
8: Con questo sistema sperongo che abbiamo potuto più sorrisibile per il comune per le scuole, ma anche per le famiglie che potuto mangiare in caso che il mutone sia male o che non sia unito. I pona anche se ci aiutano i soldi sulla app, pona i bega visa, tanto soldi il pomola su, tanto il pania, in scila musa sa gi dut plus auri samba, si rendono conto che prima an kink gira dut kaj in droa, i kink saran dut u zei a tok schnuff system, sarà il povestre moment plurie, e dal dos pronkel vanta plus auri.
7: Uni novità comportanche problems, nia dut sa da sa dria jirtel mond digital.
8: Ich liebe Familien, die sich in der Burg und in der Form digital, aber bei uns sind sie das Service mit der Gilkommun, der Digipoint, und ich merke die Domsti, die 2 oder 4 und ich dann langsam verso Sera. Ich kann bei Kredesutz den Termin und dann kann ich es lassen, wie du das wirst.
7: La Mensa in der Sauridanza, dann hat Leute, warum kann ich das nicht?
8: 100% der Mutung, die nutzen la Mensa, ist nicht das. I kalli samban kai vanda ora da ka da chastel mang da autri post da si Tirol la scol autos i lo yel ngromon mutongs kin staniatlo i kai sanuziat la mensa i la droa samban anga i samal yanga mutongs durch die jai ka ai genitori ka laura ka sanuziat jang da ka servis mus adika la mensa ja ta duch n chai chaut i a nosso prong anga ki ja ta zek da san. Però samba lineal medemo la qualità del maia chosa da una famiglia o l'acta che cugina fresh sul moment e samba dut nautra.
7: Nazadit Martina Komploy assessora del comune durch die Jai. Il comune ha fatto un gran lavoro bene luce a sé o l'apu dai d'ora alla marandas perché il prem belle se non c'è la mensa per scolais me schli propri de bujang.
1: Ich habe genannt, die Notizien des Sports, bei Kampionat Europäisch der Pizzeria Sportiva, gewonnen in Kisdisla, Francia, sa Philipp Schenk qualifiziert per la finale den Kue Damasdi.
9: Philipp Schenk an Kue Damasdi sa Puda sa Feva Leite, si garageda plumportante la Saison, i Kampionat Europäisch der Pizzeria Concorda. Alla Wald, la Francia, an Neura da Auto da Le Mans, al Belenier, con il quarto Platzamant la Qualifikations, demustrat, wäscht la Miura Format, l'Dramoment. In cui damsdi, la semifinale di Mior 24, Jilinche Roa an etappa saura la 24esima posizione del parei. A cash punt, jeden dut ruiben 5 concurrents. Ma al dort del bon resultat la qualificazions, jil atlet da Santa Cristina secondo de Kischink, in sci sesto de la semifinale. A questa maniera jil just ruaite di prime siers gegargea in cui damsdi la finale. Dann ora jil de gran enormes kungel Spanuel Ginés López i Adam Ondra. Man resultat zum le podium possa con pude fortuna de la tre domsdi modventer realistic. De Copa del Mont jil ach pizzadeur ladin de Vincesani kastan schuda doio de stat di top set. Pre campionati europeix an Kinamo arregiont un quinto in sesto plazzament. A manca al sesto plazzament salen quei belle segura con la semifinale.
1: I cash fin denas comincia il campionato amatoriale de giocare al palet la region che vai impegnata stantra l'altra la prima squadra de Fascia de Mareo e de Gerdaina. Per la categoria di più giovani che l'iniero in mento oggi a Urtijai il Gerdaina trofi con taur 300 pitli giocatori la categoria under 10 e under 9 de 24 squadra de do Sud Tirol che ha fatto pea. Audion Gabriel Peratoner, responsabile di giovani dell'FC Gerdaina.
10: Il torneo ha dato il doppio valore dell'esperienza primo turno, potrei fare un torneo in Cile in Chiesa, però senza altro che la fortuna che ho montato il tempo, il scuro di che si mangia niente. E poi ho fatto un damsi con la Udiash, che aveva due squadre, la propria butta, la cuna avventura, l'altra terza, e dato il doppio, sì, prima di andare, il sangue di capo la stagione, primo turno l'esperienza, e anche un po' imparare a conoscere l'altra squadra, che sta, cioè, Cocchi slacava e sta scesa vai bel gsti.
1: La drata tecnica un buon gioco di squadra, un po' di tattica e schneid je cicna drova, sung il champ de gioco al palais, audion Sandro Ursino, un cial responsabile di Jauni TLFC Gerdaina.
11: Bei den jungen Spielen ist wichtig, mal erstens, dass sie Freude am Fußball zu spielen, dass sie viel trainieren und dass sie gern kommen. Und natürlich beim Training, je öfter sie trainieren, und desto besser werden sie und desto besser ist das für einen Fußballer.
1: Per la squadra di Granch comincia a cash fin lena la stagione de partidas prima andri un po' da Gabriel Peratoner.
10: Nos mutons cash comincia anga a tnena o tdoienas e pona vai nant con la partitas da stambar, youtuber, in vagoni anst novembar. Per al don de zambri gene un po' da pausa e poi primsch comincia pa belli not faure ang bel con la partitas e pona va calinant un king fino alla scuola.
1: La bona stagione, la prima squadra, ha fatto crescere l'interesse per il gioco al palais d'entre i giovani di Gerdaina. Al di d'anquei, il teuni categoria una squadra plena, d'andut il TLFC Gerdaina 15 squadre di giovani, con un tar 250 scritte. Gabriel Peratoner.
10: Non sono danza la fortuna con la prima categoria, una squadra bella plena. Il scorso fra la prima squadra va la ben, perché la forza c'era un flusso anche sui motori, già che poi vai, magari anche Selena Daures che gioca la prima squadra. E perché sta da, vai in giro, poi butla, poi una calimonia di bonus a giocare in stasi anche con Kmut.
1: Mania Ducci Giauni, che scomancia, va poi in ant con il gioco al palais Sandro Ursino.
11: Es ist im Jugendalter, so bis 10, 11 Jahre bleiben sie ungefähr gleich. Es vielleicht lässt so einer oder jemand anders fängt gut mit 19 Jahren. Und danach, sobald sie Mittelschule gehen, vor allem Oberschule, sieht man das einfach. Das ist ganz natürlich, dass es einige erlassen oder gehen irgendwo anders studieren. Oder die Schule ist halt auch wichtig. Oder sie haben einen anderen Sport, der ihnen auch gefällt und wo sie gut sein. Und dann tun wir zusammen die Mannschaften schon ein bisschen zusammenwürfen. Ja.
1: Dal Gerdaina Trophy, jeden Gang laur d'organisation, laur xa paianche per la bona prestazions la squadra de Chiesa ca porta Chiesa de plu plaza manch sun podium. I union ai resultats la prima partida la squadra plu sterches la Valets Ladines ca fe spea prai campionatce regionei per la squadra de Mareo e de Gerdaina il stat bon scomenciamant de questa stagion nuova.
9: Per l'FC Gerdaina de Jelinier Domsdi nia me stat il prim juoc de campionat, doc li tu maju de la Liga Regionela, lia dant a prima stat nan de sfide da Mantela. La stagion passeda ai per du maj raperti juoc, i zeng se tratla per ei de rue de revier sun la streda de l'Aventes. I la tia gita fata. Sun la plaza de Chiesa, da Molina Coi, ai venciu per 4-2 sun il Salurn. Do 20 minuti de juoc, il Riccardo Piccoliori avalive sung il 1-1. Men uf minuč do, jel Dragoš Maša aži dangora. Maladora med trej minuč, kol salun vali vejeno. A la fin del prim temp, demonstra Matthias Riefesser, kako el sada fegoj i fe žila škvadrst la pausa kun gredajna dangora. In ker da ura dan la fin, jel Massimo Lorenz il prim fašan pral gredajna, ke fežnče il prim gol por si škvadra nuova. In šiej gredajne spjevija Bernd la Liga Provinciela u laki sam tul objetiv de mše depejat la prima meza klasifika. La prima Liga Amatoriela, il Mareo injer per via con il drepe venciam per 3-2 contra il Schaps. Doca i gest forvan 0-2 d'angora, a Alex Thies justa dan la pausa fatel golca purta speranza. Il secondo temp, il monge de Thies cavalivea, i me 4 minuti do porta Alex Elsenbaumer i Maroi d'angora. E mantancas resultaten king alla fin. In der prima Liga Amatoriella Trentina fegel fascia ballonen quei domsdi si prim jurg de campionat. Dalla 4 domsdi jurg in cesa contra la squadra Alta Val Sugana.
1: Ikunkas fina nos notiziar de grapra vai scuta su. Jean Sanginat con la Coppa del Caffè in quei con Conrad Zenoner.
2: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
12: Buongiorno di Avoduc, da Conrad Zenoner. C'è un l'autor che è belt l'ora di pensare che il girà il prossimo giorno al fresco o a un viaggio, per non posso vedere che la Puglia è una regione che pieta una gran compagna di luce e cose particolari da visitare e de belas piagges per poter pausare. Ullere in cui ve conte più che altro la Puglia del Nord e più avvisa di un valgun luoghi e cittadini che buonamente es belaudi o che un o l'altro a bel visita. I luoghi la cittadini più conosciuti Vieste, Peschici, Alberobello, Bari, Trani, Ostuni, Matera, Monopoli e Polignano a Mare. Ma fornit la Puglia vuol dire fare un viaggio di più o meno 1000 km, che lo lascia dire con l'auto più o meno 10 ore. Alternative fosse la Farata e anche il Giulier che per via da Bolzan e da Saura a Brindisi. In tal caso fosse il Sauri, c'è un se prestasse per una ora in auto per potersi muovere senza problemi da un luogo all'altro. Ma c'è un'altra cosa più interessante in Maruia, daudai la Puglia. Scomincio da Alberobello, un luogo di più o meno 10.000 abitanti, che è scelto interessante conosciuto per la gran compagna dei trulli. I trulli è chiuso faz di Sas Blanc de Charge, la costruzione ha in gran parte la forma di una sigra. La Moredes è la rata grossa, gas per mantenere la temperatura fresca d'insta e ciao d'inverno. Il trullo è il tamezzo locale principale, con nisces o l'acqua la chiesa da fuoco e la magione da dormire. Interessante anche il tet fatto con plates de sas a forma de corno, con su insomma una capuzza blancia e su ans anche un simbolo della famiglia. Ma la domanda che non si fece è, ciò lì si parruai sulla idea di fabbricare la chiesa a questa maniera? La risposta è interessante. La gente che viveva da chi giuoce del 14° centenè ne ova nia scial di sa aurora e me sova un po' paie cautes al regnant de Napoli. Un scila favi unic sulla idea de fabbriche cese de sas, senza adove mauta, e a casta maniera, canchi audiva che i consiglieres del regnant univa controle e ascodi la cautes, desfagiava il tet e se muciava per un valgundis del bosch. Un scila smiovel che la cese fosse ruines de giabitedes il ne fava per calnia da pudai scudi. Canchi controi fava finai, sergiva gli abitanti no da rivieres de Citrulli, con ciò vaino sui sas e la vita giva in ant senza avai paia la cautes. Al din ancora il mo a Alberobello plu da una na famiglia che vive di Trulli, mantant jesi unic un perte d'arturai, con la itna ciasa da fuoc in bani modern e san bambo con d'altra tecnologias. Da dire che più di un antrullo va anche vita via turisti, che chiar velk de particolare. Se dangon valgungani es un giappada comprente il fabbricat proput soldi, antant la speculazione turistica facisu da sang i priages. Turist nil samban na gran compaida, i vanda un ipert il mont America sta costruzions, che ia devantedes patrimonio l'umanità UNESCO.

Region in quei de la Puglia, eine Region de la Talia con caratteristiques da sang interessantes. Dove avei conta welk son luog de Albero Bello, con si trulli in caratteristiques, au di reisen wel information de na città dret conosciuda, la città de Bari. Ciuli voi pava conte welk de Bari? Aja che son stata visite questa città, in valguna cosa si propi scialdi particulars. Scomancia con la Basilica de San Nicolò, u la che je conserveda la reliquia de San Nicolau. Ma ciò li pa propria Bari? Tut ova scomancia, canche cittadins de Bari, u l'ova a ogni maniera aveita se città na reliquia d'un gran sant. Savanca a Mira, na città de la Turchia, coclavant la meda lì d'anquei, fova so plin sant che ova na gran considerazion, fovi furnei cum bastimanch a se rubi la reliquia. Cas di andante cittadins de Uniesa che l'ova fe il medemo. Il fova il 5 de mai l'an 1087, canc la reliquia fova rueda la città de Bari. Partide na luogia d'Ania, ovi in Scila scomincia a fabriche la bella basilica de San Nicolò, che je promo unida fineda do 10 anni de laur. San Nicolau posum ali d'anquei venere la cripta la basilica. Schönaus festeggion San Nicolau in la uea del 6 de dezember, bona festeggia i cittadins de Bari si patron dai 7-9 de mai. Lia trei dies de festa, o la cla statua de San Nicolau van il prim di porté dan processione tres città. Il secondo di van la statua maneda con la berca a fenarai dat il mer, il terzo di je la tradizion che ti van mostra ai fedei un liquid che de sa uni ora dai os del sant, Ivan Clama Manna. Per qualche reverda la diegia che ia a Bari, il modo a nominare la cattedrale de San Sabino, isaura pro il modo più viei fabbricac, d'antre quis il castello Normanno Svevo, che se paia a gi a visite. Na cosa particolare, ia anche la streda stranta a mesa la città, u la convaix de plu ailes che fece a man, con gran forte, la conosciudes orichette. Questa pasta, fatta 8 giornalmente, ven compreda già dai turisti, da via che è veramente una caratteristica di Bari. Sì, lì è una città interessante, o la che tra l'altro si fece una ruota tan netta che la è. Questa è anche una conseguenza dell'impegno di giovani e manco giovani, che va in cantor per la città e troppo sul refudam che ven smaccato in strada. Più avviso si tratta della organizzazione di volontari che sono tua domica a croca fin che il detenino della città. Nel 2005 è avanzato il porto sul mare di Bari, che ha una grande importanza e è interessante. Sì, è una città che lascia da sicuro tutti i visitatori con tanti lavori visitati. Cosa per via che sia architettura, storia, tradizioni e suo rapporto il la dica i baresi, coc vant la mei abitanci de Bari, e persons scialdi da plagiai.

Chez non de la Puglia, ne pouvons ni être à la chaîne dénominée San Giovanni Rotondo. De cage luac, il y a un convent de Capucinerie où l'a vivu pour plus ani Padre Pio di Montalcina. Elle est morte le 23 de septembre de l'an 1968, mais belle en tant qu'elle fauva mon vita, fauve la grande compagne de credence que j'iva en pèlerinage pour raconter autoperte à la Santa Massa. Elle fait un patre que ova les années de la crucifixion de Jésus sont si minces, la stigmate, ce qu'on dit, il ova anche un grand charisme. Troppe persone ti ova e ti amò all'inacqua in una gran crata, e preia d'un giudei de si bujans. Tant troppe fova i pellegrins do si mort, un giorno de 8 milioni all'an, che non ha fabbricato una grande liege che io unida inaugurata tlan 2004. La liege nuova, consacrata a Padre Pio, è l'erc per ades 7.000 persone e 30.000 persone amò l'erc la plaza dan la liege. Un'altra persona nasciuta la Puglia e dritt conosciuta, ma che ne ha nia d'un fe con la religione, è il cantador Domenico Modugno. Il fava un di cantarins più conosciuti che la Taglia abu. Un gran successo al d'entre l'altro abu, con si cantia che tanca duc a bella niede audit si vita intitulata Nel blu dipinto di blu. Modugno è nasciuto a Polignano Mare, un blot luoc niede lonch da Bari. Per la corde ti è l'unit fat luoc o la clinaciun un gran monument de bront che io metto ora su la plaza longe al mer. Dan fine la trasmission ve conti mo velc su i lans de Olive. Lans can veix l'ancora c'han visite a la Puglia. Un de sa vestre 60 milion che il fosse de plus che 12 abitants la Taglia. Ma c'è tutto anaus 11 il problem del caifre de la scorza Pona eit la Puglia mo un major problem. Dal 2013 gil clon un batter clama Xylella che gauge la mort de milions de lans d'olive. Un giorno de 21 milions de lans tramontei da cage batter. Per questa gauge vejunt la provincias de Brindisi, Taranto e Bari plantagions entiers de lans sach, cosa che fece una gran impression. Ma per fortuna gil alguna sorte de lans che i boni de separe da questa malattia. Ma il problema resta ora da misura grande. Sarà la bujang del gran investimento per sanare al manco un perte, calche i gitt perduto.

0: que la Puglia è un luogo particolare, dove mostra il fatto che il regista conosce Mel Gibson, dove è ambientato a Matera il film di successo dal titolo La Passione di Cristo, al fatto un secondo film intitolato La Resurrezione di Cristo, e anche che da Alcris Ora la Contreda tratta da te d'antaro a Matera. Prop fosmo da udai e da conte la Puglia, per esempio d'Ostuni, la città blancia fabbricata da son col, o Lecce, con si fabbricata del stil barocco, per nia rugne de Trani, con si bella cattedrella, e nia per ultimo il Gargano, con si bella spiaggias de Vieste e Peschici. Ma spero di aver potuto di un po' alcune informazioni interessanti e provvederti a un lauto o niente il pensiero di già visitare la Puglia. Sono sicuro che sarà una bella esperienza. In Scila finiva la trasmissione ancora di gra che hai ascoltato e si audi al prossimo giorno di Conrad Senona.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, pla notizie sunt curt, de căștia ultima dumania de agost. Pla redacțion vă salut Alexandra Stufer, pla tehnica Franz Waschler. Abadia e l'incoiuni celebra la încerie de adigang per la valbadia de Sior Klaus Sotzas. Tla procesion d'angora e tla Santa Mersa a la comunanza de mustrale grăța e prejament per l'ardiment de Sior Klaus a saurantò, zan cum se santung ani, tre înceries nuoves. Cala da digang, cala da pluam per tutta la curs la Valeda e cala de saurastanz l'Union Pastorela. Sior Klaus Sotzas.
3: Donc sta bella festa tan sentida in cetan bunga zinha da ca son content che po mette manc sta in charia che son sater segunia saurita mo con la jut de tante persone saron sbun ed anda det la jut con quellas son ne son sbun da fania
1: a ti saurande formalmente la train cheris nuovas ilan cuoia badia statel vascul ivo muser.
4: Es geht um etwas Wichtiges. Die Leute spüren das. Und darauf kommt es auch an, dass wir zusammenhalten, dass wir unter den heutigen Bedingungen versuchen, das Unsere zu tun. Und schließlich sind wir nicht allein. Das Segen Gottes wird den neuen Dekan und die vielen, die er jetzt braucht und die sicher auch bereit sind, mitzuarbeiten, er wird uns alle segnen und begleiten.
1: La celebrazione per il digang nuovo, reportons de più di 50 minuti la televisione da trail. Dopo la nautia da Monts del Piemonte e molte ore oxide di carbonio, è morto in al de 35 anni di Milan. Il favore la nautia a Baceno per giudem paura da Mont. Nella di nuovo anni, è unita portata a spedelte de schlitte condizioni di sanità. Quattro altre persone sono unite entusiaste. Al dò da prima rischides, gegen che il gas si va unitore da un poiler. De più personalistè, anche un oral politolog Hermann Atz, che è nier morto l'età di stanz traiani, tu mangiù dal terzo campanile del Sella. Al dò del professor d'università Günther Palaver, a Atz porta la scienza della politica d'antra la gente del Sud Tirol. Si partner dell'agenzia Polis, Helmut Börnpacher, ha descritto Arzt con una gran sensibilità per i cittadini. E lancia rosna pubblicamente da con manchun compri che rang fuori nel dialogo. Hermann Arzt ha de genese la longia fat analises la politica e di risultati slaveles per Rai Sudtirol. I passano a sport. Per il campionato europeo della piceda sportiva a Philipp Schenk in quella Francia argent la finela. Con il quarto piazzamento della qualifica e il sesto della semifinale, l'atleta di Vinciusani da Santa Cristina dimostra di aver trovato alla val a un'ora d'auto da Le Mans il miglior momento di si forma per la gara più importante di questa stagione. Gestan, nel nier campionato del mondo, in schil campionato europeo la gara di maggior prestige. La finale, anche l'anno si tratta di mede forza e tecnica, ma anche di forza mentale, dimostra Philipp Schenk di vestra l'autezza. Anche l'attaccaita per la posizione 25, pel moit la prossima tappa, ma quella è in questa ultima. Il settimo piazzamento di quei domsdì è il secondo miglior risultato del forte campionato europeo da Pizzeria Concorda, dando Jani Fovelsta sesto. Campione europeo d'elite, il spagnolo Alberto Ginés López, dan italiano Giovanni Placci. La squadra di gioco al Palais plus terces da Valle des Ladines ad antrinieri in cui è cominciato il campionato. La prima Liga Amatoriale Trentina al fascia ballone in cui domsdì valiva il primo gioco del campionato contro la squadra dell'Alta Valsugana per 1-1. Bilinir Sada, l'FC Gradina, vinciu si prim juoc de la Liga Provinciela, doc li la stagione passeda tu ma giù de la Liga Regionela. Sun la plaza de Cesa, Molinda Coi, al vinciu per 4-2 sun il Salurn. It la prima Liga Amatoriela, il Mareo inir pia via con una venta de 3-2 contra il Schaps. In Chirons mo la previsions del temp, cunes da per Castena e no. Und da lagert am Bildtemp. Lunes kommt mit einem Temp stabil damsdi, sul terz damsdi post un nivel temporal. La temperatur sie men frutz plu autos promet sankoi. I kaj je un jasledé, kaut kaj van asle du man, a ja kal rechte na pression auta, mal van ad alerk masses d'aria tumia. Nschieren grazi provoschen tresen schnurt, idei sanginant la parola a Simon Moroder, kal sankontan koi kung Egon Rungaldir. Bon schkutisu.
2: Rai Radio Ladin. Fac avvenimanch entra unides. Approfondiment.
5: Nos vivons clo la Dolomites d'antr Bosch, d'antr Trupp, langs de l'unculacnes Rai, da vejum langs mal lia enge Lurs vlakke panchai langs, i vlakke lid bujang de santé, a jake schno un kreschl. Nia, bona saira, i bauni a kasta transmission da Simon Moroder, un kwei il plajait vestriklo, tustua de Egon Rungalir. Egon Rungalir de selva, ke a te si mestiro zilauch, ke sa krisaura, ke la san fat, i ultimi anni fat na esperienza ben mo interessante, it kasta alal santa un bel numero de Deutschland ist 60.000 langs. Nummer gerade um den Ausi Belaunia bong de sind Maginetta an der Langskalier, man aus la schon konnte da el. Egon Bonasera, der gerade aus Laurella, der Rougené, der Balguna Esperenz, tu es fat, Rougené und der Langs, man de Evers, tu es abu la Fortuna, de pedei Jimpo und Kantauchtelmont, ma konnte man ein paar Dauer kikt ies un avdikt ies selva ma pestrumpe de plutschik des vater scholas in chinant
6: bona sera da mi pert pi pret fa la scola auto ti jo i falitici po dal do e i pret fa un po po leo son po sich capito un po i posso un ce stampo ma non do son sta a London son sta a Neuseeland nan Canada in Australia i poi lo mi fu un fa un po i leo chic fa bona bene i un kek ma sa po schal interessant fo sin telangs magari la massa pul pubel e cajen la ranch che funse ja dutsch vor we
5: la isa ka spati de just tratel pa je gemin sind de langs versagen aus bank vor la fischte di langs da bitli massen de langs da maniera professionella ratier un putzig da auto klo muss un fed bote dut kant kot mal lag des prime de fatkas
6: prime ke fasch lauch ka spottel Kanada de Kanada il bin krank macht schau la klwan da ja langs per fer l'anyami, per fer papier, la firma che taglia l'angs, che c'è da stato ora, e lo muosa a Jancio Ponte in Sant'Edo. Che va qui tractor si taglia ora l'angs, che in stas in Sant'Ania giù l'angs, che i paia pon valguna firma che vi smecal. E poi magari io ia l'eggiata il fizzunto de Bosch, quella che taglia ora un milione di l'angs, circa, ich muss mir von Pona Mustre so als Stato, weil wir uns ein Tag Million Lanz. Ich bin noch in der Firma, ich bin mit Kastel, ich bin mit Schicke, ich bin an der Lehr, ich konnte ein bisschen Lanz, ich konnte ein Agent.
5: Dann haben Sie ein Lanz?
6: Ich bin ein paar Dits, die Post, die hier in Kanada, ich habe einen Form des Tapets. Ich habe einen zwei Sorts Tapets, ich habe einen Tapaluk, ich habe einen Sass, ich habe schon zwei Jahre. La ravisa ia longa 10 cm sul lang stas che li po out 20 cm al massimo che giatten del pita cassas potle magari da altra firmas che schwisch mekel che sind da mesch bitte langs di po giatten sta pita cassas po che smus mi fussen te jo
5: so so tu jo vel buge ma mi ne tant langs po sa res nia bon de sind tanzten di
6: l'interessant hier kan giatta paia per lang von santa che je bela plum sport knlauch il y a un sport où l'on va pas y apprécier. Il y a vraiment intéressant, il fait d'une certaine manière, qu'il y a une certaine concurrence avec les autres. Il y a des gens qui sont un nombre bestial, il n'y a pas forcément qui sont un plus dans ce thème.
5: Et tant que c'est bon, c'est un que tu m'as bien fait, je te dis que la ravise est grande courte de 10 cm par. C'est un badillo, on ne sait pas rien, tu as fait l'appel, tu fais une bouche, tu m'as joué et. Potete dich bei Unimetrung oder Unimetzmetrung oder Kappa?
6: Cilia, la regolos, correi mit Dante. Je paschali plu riet sich in Miana. Dante al duten kot massa rien amena tel pit la pela, in an tel cioi con tel tars, poi lo smantan git gespitli pichuei. Al dod la regolos, vangan ci matu Dante il priash, Bonal vendi magarie. Tlo li langs krejnia tamban, tlo spajania in Madrid. Ben badum, la spersa je plu auta, tlo mette de jou uni 4 metri mette de jou lang. I pona vendla di il fons coclia, tcher post ci lo van li lun traktor guada noi quel po assunt el canal. Poi lo pombel sente dal canal, il plu sarri lo plu bel mugel, il mus mechalek la distanza dan lang all'altri dratta. Il lo chat manco paia. Poi magari dal tot grunt u la chiamé taia ora i lang, si lascia in tutta la dascia e lui, il grosso gran stravic, poi lo mus megit, i sentit chi slans, poi lo mus chalek si usa una perte dall'altra perte, che la distanza stimnea, poi la lang mus anchvest sotasse, lo mus anchvest l'altra posta, tu un posta, mus ostu sente lang, genau dol chuk, già chi lo ia, il fond di plumoli lo cresce il miec, la radisa mus anchvest belandrata, il lang mus anchvest belandrata, Che tussen tos juilans an a maniera que un dia n'y a bang, pon am sos it sa resus un te jumon y da. Kaj fan pou la tzor, kaj fan pou la tzor, che.
5: Kal vul di que tzakej j'y va tchaledo?
6: Che, tzakej j'y a tchaledo, la squatros fam tout za dum, l'un a dit al forbaiter, kal y a kalk kir la jant, y el davan y a pon tan su lans que tous santas, pon a fuan valgunik j'y a controlirn, si ad la firma que de kalk spayo amare kal fa pon un spion dal bosk, I poca junia e cialò ad oggi, ci fa massa dumo, ci fa massa storcio, il bus fa una sluce che storia, poi mi so da giudò e come dè. E poi danzi, loro danzi, lavora magari in dintia per me.
5: È molto interessante, ma immagini anche bambo da stancio, cioè che sono tos per valgun cento lì.
6: Purtroppo, ben un valgun mille al dì. Il primo fuori ci dà entro 10 cent e 20 cent. Gonzo il primo dì, loro sono tanti 200 istanti l'anz, che fa 27 dollari. I pona et trajan mojo un 15 dollari pril maia i ke li pola film forsta rojo un 15 euro pongali in magari don man sin chifo i bon sente 2000 langs pondon 2 man lenga sente 3000 langs i gonza la fin son sta bon sente ju 5000 langs tundi i chi ke spon mi rekord ma li ban bosch fadi aus li ban bosch fadi aus che
5: kan man zin i ban ozak tmas propropi On est malgré ce mais ça, mais je trouve tellement la tierra light.
6: Tu genre vas faire chier compte pour une tant d'heures qu'on a disposition et on doit me faire calculer que on est 10 secondes, on est 15 secondes, on doit mettre une langue telephone, sinon à la fin, on a dit, je m'agarre une dix, mais plus tard, pas d'avant, ils me font manque. Par d'avenir, la paga normale, on doit même pas bien votre idée, si.
5: I bo vi weiß wo vi warst du i lo na tenda ka fajos a je imagine ke schwarz gurun zaul like von ist na zitat lo jo lo ka schila
6: ke schwa magari at Saskatchewan und ja spech interessant lauri du dor muscula squadra lauri form po de ces dan dalla città o dan work poi es bambo de ces a mezal bosch i pona chic Convém e dormi-lo e põe na dorme-lo na tenda. E põe união a si tenda e põe na la firma magari e mete à disposição na maja tenda ou na comaia. Mas aí mete à disposição um cuac. Fá babang e xin 3 horas da longe na próxima cita. E põe na angel cuac e lo e põe que se faz da gusta e da China.
5: Bem bom interessante na vida bem bom da natura. Xin pode enxila e bem bom hora do mundo.
6: Tchê.
5: Cajas tu faz o Canadá e põe nós manhã sentar seis langs, porque tu precisa ver de monsala sentar langs.
6: Põe um vagão ali do fato da Austrália. Ele foi para a modema firma que já é um vagão na filial, em outro mundo. Esta firma no Outland e que já põe na filial da Austrália e põe um vagão ali sentar langs e londo e manche. Foi um vagão ali que eu ia para o fai e uma vez não precisa que seja o primeiro lado.
5: Ich war bei der Outramant, die sind in Australien, und vor ein paar Blumen kommen die immer. In Australien ist es so, dass ich bin sehr lustig, wie die Natur ist, wie die Kleine aus, wie die Kreisung trübsch langs, aber ein paar Jahre lang in der Sonne, wie die Kreisung bei der Unie.
6: Ich bin in Frankreich, in Australien, wo ich bin, Pink, ich habe die Schade plus Sud, die Kreisung, und in Kanada bin ich in Tapac, in Kanada bin ich in Dienstag, ich habe den Wehren, die Trommel ist frei, in Australien bin ich in Ding wir, wenn der Stolz drum hat, tschau, die Masse sagt, die Bucke ist langs krasch, ja.
5: Dann mit langs ist aber so ein Tag zu dir, Marsch?
6: Die lösen Tag, tschau, die wenn sie es mit langs, ja. Von der zweiten Saison, die Technik von mir, die Fonds von Plus Auril, von Plus Belmugel,
5: Esperienza immagini che posso metti con sé all'autrix, che è super, se vuole da vivere la natura e fare un buon lavoro, già che ci lancio i poti bujan che vanno in ostentation, vanno in tagliai, posso gurci che auto vai in natura e fare un buon lavoro, già che ci lancio i poti bujan che vanno in ostentation, vanno in tagliai, posso gurci che auto vai in unità.

0: All right, thank you very much.
1: Son un genuet klote stu de Egon Rungelich de Selva, na persona interessanta, ja que tis fa valguna experiences, vando interessantes, amo di que tis senta passa doi cinti santa mil langs, te doi experiences des Franz, sibe til Canada, kok ange t'Australia. Ma til Canada is tu mo fazig d'auter, e gel fos magini ang interessant, posen pernas contejo, kista firma santa nir mil langs.
2: Tu ja, ich bin Pudutsch, ich laure, ich bin Vater Bosch, ich bin Vater des Laforestale, ich bin Dauton, ich laufe ja Tlupe Putsch, ich laufe la Sumanza, ich bin Droik la Sumanza, perfekt, ich schreibe die Langs. Ich laufe ein bisschen Pompo frei, ich kann Sport, ich laufe die Langs, ich kann die Fonds la Chorge, ich laufe ein paar Luke, ich laufe ein bisschen Jit, ich laufe Traktoren, ich laufe Kamions, ich laufe die Fonds la Chorge. Pona je vidi da jo i pokan ki lans for sun fonds po tu podolji i tu pejo ki spuch i ai pa jo atlo dollar wal litr i ka jen shi la gnai pon sol ne funa bina dum ki spuch ma tritz ding sak i po ai chalot an litrik toz i pon at pa jo i not kalchi e fo bel nai fi po fo lin shi fred i po te la chos la man si po sur la man el smallers ko po donji un la kon lo tu mo sans truc la centrale i de jo ki spuch po tu podolji la tu los In Galen capisce la banca, se tu vedi dalla persa il collo, la clipus su radel, poi la puzzi e magras, magari non può manco, e se tu vedi sull'auro del bosch, che lo il plus avrì a tlupe giù, magari, o zecco. In Galen ossa banca, un po' di strategie, con la gira, o te i gira pluggen, e già no, e tlupa pluggen, la clingrum de pitli, poi stai lo giù, ti tlupa, tlupa, tlupa, e magari lo già toi fa un po' mela idea, poi gli vi pluggen a toi granch, ma il da re, di chi gelavrs, duci il fej, prichon, di mala fin da finez, Wir fuhren nach Konkurrenz an andere Autri. Ich lo assente langs mode plo. Ich chefs savo genau, kiki un po sul modemo livel. Ich poe chalo de fia na maniera, ma rectus un tos jude un jacal, ich poe tos de sempo tu chalo scar bestia, kaj lo ti da pan quei. O magari kal don ja te fo nai la, ich poe magari lo kal chef il ja botan de langs e sa tuzan. El fa ma tre doms dizan e 2200 langs. Ah, jac, Gerrit kal na bel 3000. Lauros de plu, per la fine di l'ancun tosi, poi dici, ma non, quei malattrati ne buttavi il prensaggio, in quei mi sentai il milas. E sì, sì. Uni doienz, da gioia una classifica, per fortunato scrive, che lì lo, a sentaggio, fino a mo, un tandelans, che sentaggio un tandelans, e chi che fa, ha già per la classifica, mi so forse un tedo via, tipo il mini, che mi so poi lave giù dal do la sera, e che fa dan caca, e sogna lave giù, che i giattonci magari, Bubel tot de grond, dit de roba. Tje, je bent daar reed, je bent daar reed.
1: Een beetje toernooi.
2: Tje, je pakt kikker, je hebt toch

0: 僕はなんかちょっとなマリエットちょっとなフェルパーとかシュシュシュ
1: E portanto, juntas-se a tu facas, dagi a tu pé, quis broi.
0: Quelle fa do immer gar in forma sa freit. Bona pudonia pul fei, po for la modema firma, e gia a bruge la dasha. A Jacques Kishktaya Ilansk, tolme l'agnam, la dasha tant po la scheda ilo, mec po cala din sta, pudes la pio fuoc. Po din vierne gang li a dut da nae ficha di freit, ilo van po it cu la moto gelites, i po compensin dan fuoc a Kishmudi da dasha. I kashlo nei niap du fe a shakel shburdlo for in anti in anti in anti po il visto un scado e penso un tsu un kash ma mo ya klein ya fam al kash ma zbar sa kon tsant shi shi
1: Da Trampestra.
0: shit lo mos imagine da
1: La Australia, i lo es kokan au di angsten da langs, ma te sang fat wel dautach. Also ich bespert an et la lia da kai da leves, da klo da gedaina. I tes psa klo es mgare im alguna casas, ma ni a masse, po tes psa junt la Australia. Also ki lo il plueves i ne mas rafirmus.
0: Che che le fat l'Australia met sang e loro apprendre firmes per la culeves d'entre 2000 3000 vachier de zai po cavra di da camion che ha ma già che al do de tan grand che camion i bon de charia sun tan de casas i posa che no sun cash camion pudon pudon mento 2000 no camion i mas pudon to 3000 i cilia kinan dies laurange La prima firma che fai, che fai già neanche tanto sal di miele, che fai già più tutto il lavoro che va con la bestia. Ma è tutto fuori, che ha l'anza mailas, per tutti i portanti, la casa da leves, e poi le sgia, purtroppo il pollo nella manodra, e già troppo tanta lena per casa. I cani sono neanche tanto belli, poi muda, possono ci prestare altre firme, che fai già me miele, che già a 2500 casas. Io ho la licenza per mettere leves del Naturpark, che sono fatti anche per un mese un giatè, ma già che l'ho bel giatè da 100 anni, per poter tenere baiter. E qui c'è un rumore di miele, che ho una media di 130 kg per casa leves. Però che c'è tutto miele che abbiamo ad un bosco salvare, non è magari su una plantage. Già che c'è fatto il Naturpark, vanno da loro della centrale, poi noi già in Italia un re, poi dormiamo in l'opera leves. Dok nu se traži ando in tel kamper, ma ja, dok mi ajno tuta lena i pona, la fin lena žan po cruki not la centrale.
1: Če bolj pa kaldi, ke bo prtajsk šta kas, pa posponir mat 2500 kas, unad lonja lau, tre meniš no, il po nvije vaj devas, misrais, imagini, prte valgun sun kalkoli, valgun zilo, ilo ilo, čak li za ange, duc, da podaj, ču leg.
0: Či, tu ni pošt vol, dantre 50 i 100 kases, Pendant qu'il me fait le lourd qu'il faut faire, j'arrive au camion et pendant qu'il me dit sur le prochain poche, il passe très bien en fourdeau, la robe de maille et de dormir.
1: Et c'est tout bon, je t'ai l'eau quand il faut d'aller à la Miléo.
0: Il faut deux quatre, il faut quelques fois à couler, c'est quelques milliers. Et pendant ce pourtant, je fais une casse avec la mienne, pourtant la centrale, et l'eau n'est pas Milan, mais j'ai tant de trucs que la casse est ouverte, c'est pour que je me sens un gym, mais tout ça. Pour être sûr, il faut que je me sens la résidence à ma nage. Je leve skenau so ein Klot des Südtirol, Bacarnica, hier Natur un peu plus valenta, tchika ja kavia, già tos d'entre 30 e 50 pitch saldi. Til primum sa volben, je mari, klar. Galing fall dwin tam po mir auch de finger, galing po mir ein Schuss un peu de plu, i lai bangita, ma kash po bang po at sorche.
1: E ci li po da esne tolle manas?
0: A già ki fa ustine, i vedli. A io bu problemes, zakan ki io apporta malattias, dalla casa all'altres, poi lì per bench tu lauch senza mannaggia, poi muss lauch rischali più fin, muss lauch in una certa maniera, c'è questo pitch ad manco, il chef fu l'homme funca, l'ona firma da 10 laurenci, che fa già 3 milioni di dollari all'anno, ma se vogliono da 10 da scrivere.
1: Però, se mi domandi, tu hai 20 o 30 pizze al giorno, e perché non c'è che se ne potrebbe dare 10 o 10 secondi, Sam angstiert, ne ist eine Allergie, aber pas nie fait, ma angst les nie, i pa kach jak li po for uni d'un peu de tu es nie, que te chats da da gstevas.
0: Je fais pas un programme pour dire, pour la rouge ne couille à autre l'orange, et je l'ouïe, je bap, tchèrts. Il pas ben la chteur, et comme ça, ça devient allergique, et il dit genre, qu'est-ce que c'est un ventail? Oui, ça pas me fait dans l'orange. Le chef a ben de belle amance, de belle torrance dans l'orange, et chez, c'est un escalier, que c'est un flet, que c'est un bagnac à foujou, un flan, ma.
1: Pois, mas está para a terça firma for da Leves?
0: Que acho que pode não ter posto. E lá foi interessante que hoje está o primeiro sítio da Leves, na Austrália, que já tanto o parasito que não lavarou, hein? Tutti con tutta la storia di un telù che ha subruggato 2000 casse di Eves con la casa di tutta, già che l'ho già stata, sparassita. Io farò la ricunga, già che l'ho potuto ben bocciare, l'ho alcune casse che ho potuto sottolineare, poi mi sono giudicato alla storia, e poi ti dico, ma bestia, che c'è un sabato. Ma mi ho dato l'email, però dico, ma io sono tanto usato, da alcuni anni il governo mi fa bruciare giù 2000 casse, ma a tu è scasso!
1: Ma la parola di un casse che conosciamo in tutto il sito, no?
0: Și toi la ancia, la prima doi firme sulla foi că-și fost la Tasmania, că-și în isola Perth, e l-o la monia. Că-și un din ultimii poști al mondo la clanie monia. E la Australia e la rueda dan în valgun ani. E să stânt a bani bora avești răbuni de la controlir. În amonia, experiența, în amonia în cal. Poți să-i iuși la zângă și cum încea a te anci. La roba chimica, dar pute-i fețe, că dat noi natnia, e că știi zmuhia suna de la altra.
1: Imagini che lì una la cosa va a chiamare alcune case e pensi che ci sono 2.000 o 3.000 per una musica che può essere un altro sistema per niente dopo spremi perché non è massa.
0: Sì, no, diciamo che tu hai alcune case e hai una regina che non lo ama ci sono 2.000 per non essere niente poi c'è un numero e mostra che ci sono 2.000 case che non sono da sola.
1: Langs, Putsch, Eves, sa Marvel, esperienza interessante, che ti sfatti, che ci sono ultimi anni. Conta me, stes Marvel, esperienza, che immagini, poi sport la natura, in Scilla, pa succede scur, in grobs, pestr, neanche tanto rima, che zang, pestr, po da son ri.
0: Ti che faccio, ben mo da ri, che ci fossi un telens le Canada, e giù, alla resta, non per la cucso, con la roba da bevr, c'è da maia, e poi calva, mi fu lasciare, lo su l'auch. La strada, la convancia c'è sui langs e poi una grande ruota da lechna te l'ors foscia che la omi fu un tuffal ma io ti ruxoci. Il primo fascia è buono a fare fuori la cacce di mezzo in gani una poco da zruc e sotto il ruxoc d'un e muce da via e il bosco. E poi ne si omi fu oh che già sono tutta il ruxoc per sapere il puce ruxoc fuori da un tepito fosco e se poi tu ah che è il mio sai poi allora il telefono il passaporto tutta la vita. Die schon bei seinem deutschen Bauschrift da los, als Norden, wissen Pania. Ich war voller Ruhe, dass ich morgen jede, als ich das Lotto morgen Rucksack, bevor ich alle Likate habe, ich packe alle Fafur, ich lade Tschatschi, das Mess, ich bevor ich eine Brüder zurück.
1: Ich und Unge, wir planen uns alle Fing, konnten uns bestimmt mal checken, wo lassen wir fe, als ich sage, es ist eine Lokation, dass ich der deutsche Staat, der deutsche Kontinent, aber imagine ich, Das ist nicht der Typ, der sonst da ist, aber ich will das mal fertig, extra.
0: Ich habe wirklich Lauer, ich konnte ein paar Forza, ich konnte ein paar Kampfdas, ein paar Mal fertig. Ein paar interessante Forza sind die Langs Kliesland. Ich habe ein grandissimo Projekt, Kliesland hier belabelt und Langs, ich habe da gar nicht kapiert, wie King ist da, ich habe Taya Jodot. Ich glaube, das sind die Langs, Pona, Chile, fast da hier, Laure Deves. La Scandinavia è un'altra cosa che ho fatto per granate e gialveggi. Il mio collega che ha fatto tutto fare in circo, che ha fatto un po' di ria fenida. Il motivo plan è interessante.
1: Se non è questo prezzo, è una fantasia, ma non è un po' immagini un lavoro interessante.
0: Sì, che ci vai.
1: Egon Rungelich, io ti ringrazio per questa ciacoleta, che è per unico di te e... Du meinst in Hans Bona Fortuna, da bin ich vor, weil Laura interessant, vor ich noch zeigte Nerv. Ich glaube, es ist nicht zusammen, also ich habe hier ein Bild, Laura in der Bella Esperanza, schon wo ich noch sein in Tonga Chesa. Jetzt ein Grazi, zusammen und du, das Kall, sie du, ich kann a Schkuta zu. Ich bin gerade der Frequenz der Radio-Reihe Ladinia. Mein Name ist Simon Moroder, mit dem Deutsch in der Bella Seira und der Saudi. A nautra plubela, a sudai e buona sera, Dutch.
0: Buona sera da mi parte, un bel saluto, Dutch.

E dunque il concerto di Kiel si conclude con l'esecuzione davvero spettacolare del Clair de Lune dalla suite Bergamasque di Claude Debussy in una versione orchestrale tra le molte che sono state prodotte per questo celeberrimo pezzo debussiano, che appunto appartiene a una suite pianistica, dunque molto coerentemente alla fine di un percorso tutto attorno al pianoforte. Viene anche è venuta facile, diciamo, la scelta del Clair de Lune nella orchestrazione di André Caplet, una delle più celebri tra quelle prodotte per questo meraviglioso pezzo debussiano, molto popolare, molto conosciuto anche dal grande pubblico. Dunque a questo punto, quando sono le 22:32, tra poco dovremmo scollegarci, eccoci. E dunque siamo fuori dalla Euroradio, abbiamo trasmesso questo bel concerto da Ender, Radio Filarmonia, diretto da Stanislav Kochanowski. Questo ultimo brano è stato un po' la ciliegina sulla torta di un repertorio davvero molto interessante che ha girato tutto attorno al pianoforte. A questo punto noi chiudiamo il primo dei nostri due cartelloni musicali della serata.

0: E apriamo a questo punto Radio 3 Suite, quando sono le 22:04 minuti e poco più, apriamo uno spazio dedicato a due volumi, a due libri. Il primo è un libro che ci porta sui terreni della musica, della filosofia, e chiunque nel corso di questi anni in questo paese sia andato interessandosi alla relazione complicata tra musica e pensiero, più precisamente tra pensiero musicale e pensiero filosofico, ha un debito di riconoscenza nei confronti di Enrica Lisciani-Petrini, che ha contribuito a chiarire i termini e le condizioni di questa relazione attraverso le sue ricerche, attraverso i suoi scritti, ma anche con la sua straordinaria attività di promozione e di divulgazione qui da noi del pensiero di Vladimir Yankelevich, o Yankelevich, come spesso viene chiamato in Italia questo protagonista parigino della scena della filosofia del Novecento, un'attività che si è concretizzata con le traduzioni e con la cura dei suoi libri più importanti, con le introduzioni ai testi a corredo e anche con un saggio illuminante sul pensiero di Yankelevich intitolato Caris, uscito nel 2012. Oggi questo debito di riconoscenza si raddoppia con l'uscita di un altro saggio della professoressa Lisciani-Petrini, che è in realtà la seconda edizione di un testo originariamente uscito da Einaudi nel 2001, dunque 25 anni fa, con il titolo Il suono incrinato, un libro andato ormai esaurito, introvabile, che quest'estate viene molto opportunamente riproposto con aggiornamenti dalle edizioni Mimesis. E abbiamo il piacere di avere al telefono Enrica Lisciani-Petrini. Buonasera.
1: Buonasera, grazie. Grazie a lei e buonasera a tutti e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Ebbene, dunque, noi siamo molto contenti di averla qui per parlare di questo libro che ha un sottotitolo, lo dicevo in apertura di trasmissione, che dice moltissimo: musica e filosofia nel primo Novecento. Già il campo è già chiaro, no? Noi parliamo dunque di una certa, importantissima fase in cui il suono della musica, in fondo, così come molte altre cose nelle arti, si incrina. Fra l'altro il suono incrinato è una citazione, direi, piuttosto diretta dallo spirituale nell'arte di Vasily Kandinsky, che viene richiamata in una citazione, e in effetti c'è questo aspetto affascinante. Fra l'altro abbiamo appena abbandonato la musica di Debussy con il Clair de Lune in coda, questo bel concerto tedesco, e in effetti il libro si apre proprio su l'importanza in questo capitolo intitolato Tutto è perduto, tutto è salvato, l'importanza del prelude alla Prémédie d'Enfant di Debussy, che nel 1894 inaugura proprio un modo diverso di porsi della musica moderna, che attraverserà peraltro con tante trasformazioni e con tante rivoluzioni tutto il secolo breve. Ecco, perché partire proprio da Debussy, e che relazione c'è tra Debussy, in fondo, e anche il pensiero di Yankelevich, che viene molto citato in questa prima parte del volume?
1: Sì, grazie. Allora, intanto, come lei giustamente ha detto, il suono incrinato è un'espressione di Kandinsky, il quale coglie perfettamente quella che è la svolta, in un certo senso, che si produce tra fine Ottocento e inizi Novecento, un vero e proprio rovesciamento della visione delle cose, magari su questo punto ritorniamo più avanti, che un rovesciamento che viene perfettamente avvertito innanzitutto dagli artisti e in modo particolare da quelli che io tratto nel libro e segnatamente da Debussy. Ecco, che cosa consiste? C'è un rovesciamento della forma tradizionale che da rotonda e compatta, per dirla con Adorno, si fa sfrangiata, dissolvente, sfuggente. Ora, naturalmente questo processo, come sappiamo, inizia già con Wagner, ma colui che porta a compimento e a una effrazione totale rispetto alla tradizione questo processo è proprio Debussy. Ed ecco perché io ho iniziato il mio libro con questa figura straordinaria, che indubbiamente ha poi ispirato una serie di figure successive, come per esempio il Messiaen, di cui abbiamo sentito poco fa Tre magnifici prelude. E in che cosa consiste quindi la rivoluzione musicale che compie Debussy, che Naturalmente io in questo percorso, come lei giustamente diceva all'inizio, sono stata guidata da Vladimir Yankelevich, che ha lavorato moltissimo su Debussy, a cui ha dedicato degli splendidi libri. Ecco, la rivoluzione musicale di Debussy consiste proprio nel rompere quella visione della realtà e del tempo come un continuum compatto, razionale, compiuto, e nel creare una discontinuità in modo tale che siano gli istanti musicali, come dice Yankelevich, non uno continuum temporale, a apparire sulla scena della musica, all'ascolto e quindi nel tessuto musicale. Perché l'istante musicale? Perché l'istante musicale ci restituisce la fragilità, la precarietà, la mortalità degli esseri, i quali appaiono e dispaiono nel silenzio, nel vuoto, nel nulla, come magistralmente Debussy mette in evidenza. E non a caso io cito poi quello che considero una vera e propria icona, un gioiello debussiano, che è il Prelude des Pas sur la Neige, no? Che da questo punto di vista è proprio il pezzo, a mio parere, più rappresentativo. Ma anche il pezzo che abbiamo sentito poco fa, il Clair de Lune, chi ha potuto ascoltare con attenzione questo brano avrà fatto proprio caso che la musica di Debussy è continuamente un innalzarsi di suoni che poi, come in una sorta di parabola discendente, si dissolvono di continuamente per poi riprendere, rinnalzarsi e di nuovo dissolversi. Ecco, in questo senso Debussy mi è sembrato l'autore più rappresentativo del discorso che io intendo fare nel libro.
0: Che è un discorso, Enrica Lisciani Petrini, che invita davvero il lettore a cercare di pensare con la musica, attraverso la musica. Dunque, unire musica e filosofia attraverso un meccanismo proprio gnoseologico, un meccanismo di conoscenza che è del tutto diverso dal pensiero ordinario, no? Diceva lo stesso Vladimir Jankélévitch in una famosa battuta. Con una famosa battuta diceva: in fondo la musica mette a tacere i chiacchieroni, no? Quindi c'è sempre questo rapporto
1: Sì,
0: poco,
1: sì.
0: potremmo dire, poco risolto tra musica e logos, no? Perché sono due principi di pensiero completamente differenti. E fra l'altro, a proposito di Debussy, mi viene in mente una espressione del grande Wilfrid Mellers, un musicologo americano, che parlava proprio della rivoluzione profonda che crea Debussy attraverso la sua attività di compositore, la sua attività creatrice, e la oppone in un certo senso alla rivoluzione più appariscente della seconda scuola di Vienna, segnatamente quella di Schoenberg, che lei peraltro prende in esame nella seconda parte del libro, con i tre nomi appunto dei dodecafonici, Schoenberg, Berg e Webern, e dice: in fondo questa avrà un'influenza molto maggiore. E mi ha fatto venire in mente anche una frase di Steve Reich, grande compositore minimalista, dice: all'origine del problema del linguaggio musicale contemporaneo c'è un nome, questo nome è Wagner, ma noi abbiamo anche una risposta, la risposta è Debussy. Dunque c'è tutta una linea interessante della musica contemporanea che ha attinto fortemente da questa esperienza musicale, che molto spesso è stata un pochino negletta rispetto invece alla forte influenza culturale sulle avanguardie, in particolare della seconda scuola di Vienna. Dunque, questa differenza in fondo anche nel pensiero musicale tra questi due poli, quello potremmo dire Debussy, Stravinsky, Ravel, che lei appunto utilizza nella prima parte del suo libro, e la seconda scuola di Vienna, che invece è analizzata nel secondo. C'è una differenza proprio di struttura del linguaggio, di modo di ragionare musicalmente.
1: A mio parere sì. Allora, intanto, per riprendere quello che lei diceva proprio all'inizio di questo passaggio, anche Boulez ha detto una cosa assolutamente importantissima, cioè che con Debussy inizia un nuovo respiro della musica nell'arte musicale contemporanea, quindi proprio in consonanza con quanto lei diceva. E dunque, io ho molto utilizzato nel nell'affrontare questo doppio versante, diciamo, del discorso, ho molto utilizzato Jankelevich piuttosto che Adorno. E qui va fatta una piccola precisazione. Adorno è stato un musicologo, giustamente, ovviamente, molto importante, che ha molto condizionato gli studi musicologici per decenni. Laddove Jankelevich è stato per molti anni messo, come dire, in una posizione un po' marginale.
0: Ah, sì.
1: Ecco, io credo invece che questo rapporto vada quantomeno riequilibrato, in questo devo dire sono confortata anche dal musicologo amico carissimo Enrico Fubini, e il quale ritiene che l'interpretazione di Adorno di Debussy non faccia completamente i conti con la grandezza e con la carica rivoluzionaria che ha avuto questo compositore, privilegiando invece appunto la seconda scuola viennese. Del resto si può anche capire, perché Adorno è stato un allievo di Berg e in questo senso aveva un rapporto personale fortissimo con quella scuola. Ma a mio parere ci sono delle differenze significative. Allora, come dicevo prima, il tessuto musicale nel caso di Debussy si scompone in tanti istanti che danno il senso di questa, come dire, di questa precarietà dell'essere, dell'ente che appare e poi dispare. E quindi in qualche modo ci restituisce la precarietà, la fragilità dell'intera realtà. In questo senso c'è un grosso rovesciamento nella visione delle cose a cui accennavo quando all'inizio dicevo appunto che con il primo Novecento c'è un ribaltamento della visione tradizionale delle cose. Nel caso invece della seconda scuola viennese, che naturalmente ha prodotto anch'essa una profonda trasformazione, una profonda rivoluzione nel discorso musicale, tuttavia viene data una grande importanza alla struttura interprofonda trasformazione, una profonda rivoluzione nel discorso musicale, tuttavia viene data una grande importanza alla struttura intervallare della musica, no?

0: dire delle macchie sonore che appaiono sulla carta musicale, quindi anche nell'ascolto, e che vivono di per se stesse, senza avere una struttura, senza mantenere una struttura continuista e intervallare. Ecco, a me paiono queste le due grandi differenze. Fermo restando che si tratta di due operazioni artistiche e musicali di straordinaria, importantissima portata, che hanno poi determinato tutto il Novecento musicale, per un verso o per un altro. Però ecco, io direi che questa è la grande differenza. Debussy è un grande maestro del timbro e degli impasti timbrici di una magica e inconfondibile bellezza. Ecco, nel caso invece della musica dei viennesi c'è una struttura intervallare che crea relazioni piuttosto tra i suoni, ecco, e non delle masse timbriche che hanno una loro consistenza istantanea. Ecco, non
1: Sì,
0: so
1: poi
0: se
1: anche
0: sono
1: la
0: riuscita.
1: provenienza dell'ispirazione debussiana, l'Oriente del Gamelan, ad esempio, ha avuto un'influenza notevolissima
0: Sì,
1: anche nel suo
0: certo.
1: pensiero, e questo pensiero in fondo del
0: Assolutamente.
1: quasi nulla, del non so che, ci riporta a temi appunto molto cari alla filosofia francese di Vladimir Jean-Clévicius. Dunque, torniamo dentro questo modo di pensare che può essere così di grande ispirazione anche per i filosofi, no? Un modo di pensare musicale che lavora sulla macchia, che lavora sul quasi nulla, che lavora anche sull'inconsistenza per certi versi, laddove si oppone forse anche a quella logica implacabile che la scuola di Schoenberg, in particolare nei lavori proprio della dodecafonia più così algebrica, potremmo dire, propone e porta con sé quella struttura anche di impianto di pensiero molto germanica, insomma.
0: Certo, ma dunque, lei prima ha citato un'espressione di Jankelevich che io ritengo molto bella e molto significativa: pensare con la musica. Ecco, Jankelevich dice in alcuni suoi lavori che occorre non pensare la musica come se fosse un oggetto del pensiero, ma pensare appunto con la musica. Ecco, questo a mio parere determina un mutamento importantissimo nel rapporto fra filosofia e musica. Dobbiamo pensare che tradizionalmente la filosofia della musica ha è un genitivo di tipo oggettivo, vale a dire la musica è l'oggetto della filosofia, l'oggetto sul quale la filosofia, diciamo così, tra virgolette, applica i propri concetti. Ecco, Jankelevich rovescia questo rapporto. Nel caso di Jankelevich, filosofia della musica acquista un valore genitivo, un valore soggettivo, cioè la musica diventa il soggetto che ispira alla filosofia una serie di interrogativi, inquietudini, pensieri, riflessioni, eccetera. Tanto che io con una battuta a volte parlo di filosofia dalla musica più che della musica. Perché è un pensare che pensa con l'arte, con la musica, appunto, a partire dagli interrogativi che l'arte e la musica suscitano nel pensiero. Questo è estremamente importante per la filosofia stessa, perché la filosofia è abituata, diciamo un po' così, a ritenere i propri concetti strutturati, sistematici, e quindi, come diceva lei prima, no? Il logos in particolare, il logos occidentale, ha questo aspetto fondativo, razionalizzante. Ecco, con Jankelevich tutto questo viene ribaltato, l'arte, la musica, soprattutto la musica del primo Novecento, l'arte del primo Novecento, con le sue inquietudini, con la sua consapevolezza che la realtà diventa ormai qualcosa di contraddittorio, di tenebroso, di sfuggente alla ragione, ecco che offre alla filosofia materiale per poter mettere in questione le sue stesse categorie tradizionali, le sue stesse convinzioni tradizionali che hanno questo carattere invece fondativo, razionalizzante, logicizzante, eccetera, eccetera.
1: Ed è,
0: Ecco, in
1: forse non è
0: questo
1: un
0: senso.
1: caso anche che il pensiero di Jankelevich,

0: ha registrato uno straordinario ritorno di interesse in pensatori come ad esempio Gilles Deleuze, che quindi
1: Sì,
0: ha lavorato
1: certo.
0: sulla razionalità in maniera molto differente, dunque sull'istinto, l'intuizione in modo differente, e dunque ha in un certo senso ha portato con sé anche una rivalutazione di un pensiero che sfugge e intende sfuggere a questi diktat, no? E dunque anche nelle osservazioni sulla musica, che in Deleuze sono frequentissime, ma anche sulle arti
1: Certo,
0: visive, per esempio nel
1: sì.
0: libro su Francis Bacon ha parlato proprio della logica della sensazione, quindi siamo su quel
1: Assolutamente,
0: piano, ecco.
1: assolutamente. Sì. Ma dunque, Jankelevich ha detto appunto delle cose fondamentali sulla musica, ma sono delle cose che si possono anche trasferire sulle altre arti. Non a caso nel mio libro io faccio riferimento anche a dei pittori come Klee, Kandinsky, Cézanne, non a caso, peraltro già da Boulez messo in rapporto con Debussy, perché è proprio l'arte che diventa protagonista di un nuovo pensiero filosofico. E da questo punto di vista, Jankelevich, lei ha ragione, ci può dare grandi indicazioni. Peraltro voglio ricordare una frase che il filosofo diceva con la sua consueta ironia, un po' mordace, «Je suis un penseur pour le XXe siècle», che diceva, non sono, in questo secolo, nel Novecento, non sono stato riconosciuto, ma sarò riconosciuto nel XXI secolo. E questo è stato buon profeta di se stesso, perché in effetti nel corso del secondo Novecento, insomma, in Francia andavano molto di moda il marxismo, la fenomenologia, no? E quindi questo pensatore è sempre stato relegato un pochino ai margini. E invece a partire dal nuovo secolo, effettivamente c'è stata una grande rivalutazione, in particolare devo dire in Italia, ma in Francia, ma anche negli altri paesi, e finalmente questo autore comincia ad essere studiato e apprezzato proprio per gli stimoli fecondi che offre al pensiero
0: E in un
1: filosofico.
0: certo senso è quello che è avvenuto anche con Gaston Bachelard, perché anche nel suo caso, cioè
1: Sì.
0: lui diceva, veniva dalla provincia, diceva: io sono stato poi a Parigi a insegnare per 20 anni, in 20 anni non ho mai incontrato nessuno. E lo diceva con amara ironia, ma era vero. E adesso anche nel caso di Bachelard si assiste a un recupero da parte del pensiero,
1: Sì,
0: dei pensatori che seguono appunto le linee di così Deleuze e altri pensatori. Si sta rivalutando moltissimo anche il lavoro di un pensatore che in fondo ha più di un punto di contatto con Jankelevich, no? Quindi è interessante questa
1: certo.
0: linea, che questa linea sia una linea feconda che dà risultati appunto nel terzo millennio. Allora, io anzitutto voglio ringraziare moltissimo Erika Lisciani Petrini per essere stata con noi, soprattutto per aver
1: Grazie a lei.
0: riproposto questo Il suono incrinato, musica e filosofia nel primo Novecento, e ringraziarla per questa opportunità di rivedere in circolazione il suo libro con gli opportuni aggiornamenti. Dopo 25 anni, naturalmente la bibliografia si è arricchita, qualcosa,
1: Certo,
0: qualche ripensamento immagino ci sia stato, ma in ogni
1: certo.
0: caso veramente un'occasione di shopping intelligente per i nostri ascoltatori. Avete 250 e passa pagine per €20 per un libro davvero che merita davvero di essere acquistato e letto, un libro che non è per specialisti, e anche per specialisti, ma lo può leggere chiunque sia appassionato ai temi del pensiero musicale, ai temi del pensiero filosofico e le loro complicate, tortuose, a volte invece più lineari, intersezioni e interscambi. Dunque, grazie, grazie moltissimo Enrica Lisciani Petrini per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, grazie moltissimo per questo colloquio così fecondo, grazie mille.
0: Grazie, buonasera.

in quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova. E apparve, vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus, forzior me, dominabitur mihi.

0: Ja.
1: ...1965, magmatico, misteriosissimo, Labyrinthus II, opera scenica di Luciano Berio su testi poetici di Edoardo Sanguinetti, ma anche con citazioni sovrapposte da Dante, da Eliot, da Ezra Pound. Ci accompagna questa musica ancora così, potremmo dire, inquietante, fin dentro un insieme di labirinti che sono insieme grafici, poetici, simbolici, come si usa dire oggi, anche interattivi. Questi labirinti che sono labirinti nella memoria, come li definisce il sottotitolo del secondo libro che presentiamo questa sera a Radio 3 Suite, li illustra e li mette letteralmente in gioco Giuseppe Poleri, che è oggi qui in studio con noi. Buonasera, benvenuto a Radio 3.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Dunque, Giuseppe Poleri è un illustratore straordinario che per 40 anni ha lavorato per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, proseguendo poi nel corso del tempo la sua collaborazione come art director, come graphic designer, ma è anche un artista visivo, un artista della visione, un artista visivo in proprio, un ricercatore, un archivista, e all'incrocio di queste diverse passioni e competenze ha prodotto un progetto editoriale, un volume, il primo di una serie di volumi, un volume molto affascinante che è anche una sfida, potremmo dire amichevole, lanciata a chi legge per un libro che vuole essere attraversato piuttosto che soltanto letto. Si intitola Orbita Prima, dei labirinti nella memoria, questo è il sottotitolo, esce per l'edizione di Joseph Conti. Ed è un libro davvero un po' misterioso, perché cosa vediamo in questo libro? Vediamo delle bellissime illustrazioni, e le illustrazioni ci portano dritti dritti al mondo del labirinto. Dunque sono illustrazioni di labirinti, alcuni schematici sulle pagine di sinistra, e sulle pagine di destra invece sono disegnati con micro variazioni e complessificazioni progressive. A questi labirinti si accompagnano dei testi che sono testi di prosa poetica, come li definisce lo stesso Giuseppe Poleri, che sono affascinanti. Voglio leggere uno in particolare: il serpente che si morde la coda, simbolo dell'infinito, dell'eternità ciclica, del ritorno. In questa raccolta appare come il confine del giardino circolare, come la forma dell'uroboro che sorveglia l'infinito nella mappa dell'universo, non un confine che imprigiona, ma uno che custodisce. Sono testi un po' misteriosi, Giuseppe Poleri, che sono dei testi che io ne ho letto uno nella sua completezza, ma in realtà sono parziali nel corso del libro. Perché? Perché qui entra in ballo l'interazione con il lettore, che è invitato a completare questi testi perché alcune parole sono mancanti. Come funziona?
2: Esatto, si tratta di 50 componimenti che sono collegati ad altrettanti labirinti che nel corso della serie che si susegue diventano sempre più complessi e quindi aumentano quello che è l'impegno del lettore che viene richiesto per poter completare l'opera. Proprio per questo il lettore diventa un coautore. Questo è un invito che viene fatto, e quello che viene richiesto è un impegno di tempo, e quindi è un impegno molto importante oggi. Non sempre questo impegno viene mantenuto, è anche molto difficile, ma
1: soprattutto nella nostra quotidianità, sì, no? Esatto. L'ordinarietà dei nostri gesti quotidiani. E questo impegno prevede che il lettore con una matita segua, esatto, il corso del labirinto e arrivi a comporre delle parole, no?
2: Esatto.
1: Per ciascun labirinto. Dunque,
2: in ogni labirinto infatti sono disposte 8 lettere. Queste 8 lettere sono anche collegate ad 8 icone esterne. Però soltanto quattro di queste lettere, e quindi quattro delle icone esterne, completano il testo che vi è collegato, e quindi il testo in prosa. Per cui, trovando solo le parole giuste, si può completare in modo corretto il testo e quindi arrivare al senso del componimento. Questo richiede un impegno, perché ovviamente non si possono scavalcare magari con delle escamotage dei i vari labirinti nei loro percorsi, ma devono essere completati nel modo corretto.
1: C'è bisogno di un filo d'Arianna in un certo
2: senso. C'è bisogno di un filo d'Arianna, esatto. E questo è l'impegno che viene richiesto. Quindi è chiaro che in un mondo come quello di oggi, dove lo scorrere fluido di qualsiasi contenuto, senza che questo ponga alcuna resistenza, ma anzi sia assorbito nel modo più semplice, va un po' in controtendenza a quella che è la concezione del libro, che vuole assolutamente una partecipazione, ma almeno a mio parere quello che restituisce è senz'altro un'esperienza diversa, un'esperienza personale.
1: Comunque è un libro che si costruisce insieme tra chi lo ha scritto e illustrato. Fra l'altro le illustrazioni sono meravigliose, lo dico per il pubblico di Radio 3 Suite, che se avrà l'occasione di imbattersi in questo libro, poi spiegheremo anche come ottenerlo, verrà catturato da queste immagini che sono di vario tipo. Le città sono attorno a questi labirinti, sono immaginifiche naturalmente, ci sono torri che fumano, ci sono degli apparecchi aeronautici di vario tipo, insomma, e anche dei dirigibili, ma poi all'interno anche delle figure. Dunque c'è una popolazione. In fondo il labirinto, se ci pensiamo, è un luogo anche culturale molto importante nel nostro Occidente, e non soltanto nel nostro Occidente. E quindi si fa riferimento molto spesso naturalmente al Minotauro e al labirinto classico, dunque anche in quel caso cercare una via di uscita, no? Per poter entrare e non perdersi. Ma pensiamo anche in tempi più recenti alla letteratura di Jorge Luis Borges, la sua idea di labirinto, pensiamo anche al cinema, a un film come The Shining di Stanley Kubrick, la sua immagine dall'alto di un labirinto nel quale si consumerà un inseguimento celeberrimo alla fine del film e poi la morte del cattivo, diciamo così, Jack Nicholson. E dunque questo riferimento a un luogo così potente, così forte, così strutturato nella nostra cultura, ecco, Giuseppe Polegri, è stato scelto con quale criterio e perché?
2: Questo è una scelta importante, perché fa riferimento a un archetipo della nostra società, un archetipo che ci ha accompagnato praticamente dall'inizio, se possiamo dire così. Qui si fa già riferimento ai labirinti attraverso l'opera di Erodoto nella storia, nelle sue storie, quindi già compare questa figura del labirinto inizialmente come una magnificenza, poi anche come una sorta di trappola quando si passerà al palazzo di Cnosso e quindi a Minosse, per poi arrivare ad esempio al Medioevo come una sorta di pellegrinaggio, e quindi un pellegrinaggio verso la purificazione, e nel tempo, poi appunto senza continuare la storia, insomma, poi anche nel Cinquecento assumerà delle simbologie diverse, così nel Seicento e via via, però avrà sempre una connotazione molto forte, molto di concentrazione di energie da parte di questa simbologia, che di volta in volta sarà riletta e reinterpretata a secondo delle culture. Ultimo, ad esempio, cito Nietzsche, che ha nel labirinto visto una sorta di metamorfosi che avviene nella persona che ne fa esperienza, ed è molto più importante l'esperienza del labirinto in quanto tale che non la soluzione e l'uscita dal labirinto. E sarà proprio quell'esperienza che darà lo spessore, diciamo, al significato stesso della vita.
1: Quindi una specie di percorso, potremmo dire con parola grossa, iniziatico, che anche questo libro vuole mettere un po' in campo. E fra l'altro questo libro, abbiamo parlato prima con Enrica Lisciani Petrini di filosofia, questo libro parte anche da un'intuizione di un filosofo come Michel Foucault, che in un testo un po' negletto, che poi lo stesso Foucault è un po' trascurato negli anni, non ha mai voluto pubblicarlo fino a metà degli anni 80, nell'84 se non ricordo male, è un testo in cui si parla di spazio, un testo che scrisse per degli architetti, quindi viene molto bene per questo libro, perché sì, ha questo aspetto architettonico viene valorizzato, ed è parla appunto di eterotopia come contrapposta all'utopia. Dice: l'utopia è un luogo che non c'è, e dunque è un, potremmo dire, un luogo non luogo, mentre invece l'eterotopia è un luogo invece che c'è. E lui fa l'esempio dello specchio, che è insieme utopia e eterotopia, perché lo specchio in effetti non c'è, la mia immagine, cioè non sono io quello, non c'è fisicamente un altro io che si specchia, però è un oggetto che esiste, che ha questa funzione, dunque diventa eterotopia, e dunque è un luogo in cui poi la mia immagine si riflette. Dunque anche in questo caso mi è sembrato di capire che c'è una relazione con questa idea dello spazio abitabile.
2: Sì, certamente. Infatti anche il tema dell'eterotopia è riportato all'interno dell'esperienza di questa pubblicazione. Il libro stesso vorrebbe essere un ambiente eterotopo, se così posso dire, dove le regole sono regole che vengono stabilite all'interno, e sono regole che sono stabilite dall'autore, cioè da me, ma anche dal lettore coautore, cioè da chi partecipa all'interno del percorso, continuando a, diciamo, labirinto dopo labirinto, a tradurre in pratica quelle che sono le esigenze per poter rivelare il contenuto stesso del libro. Infatti nell'eterotopia di Foucault, che vive all'interno della società ma vive con regole proprie, proprio perché in qualche modo deve controbilanciare quelle che sono le contraddizioni stesse della società. Ad esempio si fa l'esempio delle caserme, dei cimiteri, sono tutti luoghi reali, ma dove una volta entrati le regole non sono quelle consuete della società e di tutti i giorni, ma sono regole particolari che caratterizzano quel luogo.
1: Dunque, in questo luogo appunto abitabile e frequentabile con delle regole specifiche che vengono raccontate in questo Orbita Prima dei labirinti della memoria, il libro di Giuseppe Polegri che stiamo presentando, c'è anche un aspetto interessante, affascinante, ci sono anche dei personaggi. Allora, noi colleghiamo naturalmente per antonomasia al labirinto la figura del Minotauro, che è l'abitatore del labirinto. Qua invece c'è un personaggio che si chiama Lar, che è uno dei motori, dei pivot, dei relais che porta dentro le avventure che possiamo scoprire attraverso questo libro, porta un'istanza conoscitiva, un'istanza di esperienza interessante. Chi è questo Lar? Che cosa rappresenta?
2: Questo Lar, diciamo, possiamo anche definirla una forma romanzata, una forma retorica per poter raccontare una sorta di intuizione, di idea, che è un po' quella che diciamo porta avanti un personaggio che io ho un po' costruito nel tempo, che si chiama Joseph Conti. Questo personaggio, tra le altre cose, ha avuto esperienze paramnetiche, cioè noi le chiamiamo di déjà vu. Questo déjà vu in qualche modo lui lo ha interpretato attraverso una sua ricostruzione, che è quella per la quale è il déjà vu non è come invece ovviamente viene spiegato dalla scienza, una sorta di glitch del cervello, perché alcuni lobby, diciamo, non funzionano in modo sincronico, ma si tratta, ovviamente questa è una rappresentazione poetica, di un'anima che ha in qualche modo voluto in tutti i modi continuare a vivere, non ha voluto assolutamente lasciare questo mondo e soprattutto le cose materiali di questo mondo, i ricordi, gli affetti, e per questo vaga in forma eterea fin quando non trova una, diciamo, una persona che ha delle similitudini, che in qualche modo può essere avvicinata con delle affinità, ecco, di tipo sentimentale, di tipo psicologico, e quindi viene chiamata questa persona come corpo ospizio, e quindi l'ar, che si rifà ai lari, quindi gli spiriti della casa latini, in qualche modo abita questa persona, condivide con lui il corpo per poter ritornare ad avere quelle sensazioni reali nel mondo, ma questo senza quell'effetto di possessione per cui viene a mancare l'altra personalità, ma semplicemente c'è una sorta di tacito accordo, e per cui quando avviene questo effetto di déjà vu è semplicemente una delle due identità che prende il sopravvento sull'altra.
1: Questo scambio di identità ci porta in fondo anche un altro elemento che questo libro ci invita, o perlomeno una derivazione dal tipo di esperienza anche che Giuseppe Polegri ha avuto nell'ambito dell'arte, cioè l'idea che un oggetto artistico, un prodotto artistico, un esito artistico siano frutto unicamente di una persona, ma che in realtà l'arte può essere anche partecipazione, può essere anche coinvolgimento, può essere anche collettiva, può essere anche partecipata, ecco. Ci sono esempi di arte partecipata in ambito sia concettuale, ma insomma sono vari artisti che hanno lavorato in questa direzione, e credo che anche un po' della formazione di Giuseppe Polegri come artista entri un po' in collegamento con altre figure, con un certo movimento, diciamo, di un'arte che nella seconda metà del Novecento e fino ai nostri giorni si è manifestata come arte, diciamo, che va al di là della pittura, della scultura, dei mezzi tradizionali di espressione.
2: Sì, queste sono state esperienze che ho avuto in particolare negli anni 90 con artisti come ad esempio Pietro Iusti, Cesare Pietro Iusti, o Giuliano Lombardo per quanto riguarda le disordinazioni, o anche il gruppo Studi Ricerche Contemporanee di cui io ho fatto parte. Erano gruppi diciamo anche con quella proprietà di nome collettivo, un po' come erano anche Luther Blissett, che erano coevi, o gli Stalker, che erano sempre coevi a noi, e che appunto intendevano in qualche modo sovvertire alcuni schemi che sono quelli del principio artistico, per cui c'è un autore, un'autorialità ben riconoscibile, unica e indiscutibile, ma anzi all'interno di una partecipazione di più persone molto probabilmente avviene un arricchimento generale e reciproco di tutti quanti, e quindi assolutamente superiore a quello che può essere una ricerca unica e solipsistica, insomma, di una singola persona.
1: Ecco, qui davvero entriamo così adesso nell'ambito proprio del modo in cui questo lavoro viene articolato, perché questo libro, questo volume, che assieme anche un invito, dice Giuseppe Polegri, è in fondo questo libro è un po' una soglia, no? Una soglia da attraversare, da percorrere, da abitare, ma è anche un libro che ci porta dentro questi labirinti, ma che è anche una ideale prosecuzione. Io so che è già in programma il secondo volume di questa sorta di libro gioco, coinvolgimento del lettore all'interno di un labirinto memoriale, in forme che siano sia mnestiche ma anche giocose,
2: Sì,
1: ovviamente, no?
2: sì, sì.
1: Anche con questo aspetto ludico interessante. E quindi sarà è questo il primo di una serie, se
2: Sì,
1: non sbaglio.
2: esatto, il primo di una serie, e sono già al lavoro sul secondo e diciamo ci sono dei temi che devo sviluppare che sono comunque coerenti con il primo volume.
1: Quindi sarà sempre questo aspetto grafico e
2: Sì,
1: illustrativo, sempre
2: sì, sì, sì.
1: al centro dell'attività, che poi insomma, è l'attività anche professionale ovviamente di Giuseppe Polegri, ma anche questo aspetto invece di ricerca, che è una ricerca che naturalmente incrocia territori molto differenti, dalle esperienze alchemiche naturalmente, a esperienze invece più di taglio più psicologico. Dà o cerca di dare anche delle risposte creative interessanti, no? Questo aspetto artistico diventa anche un motore per
2: Certo,
1: un'esperienza,
2: certo.
1: cosa che non sempre capita. Dunque, adesso veniamo al punto cruciale: come si ottiene questo libro? Perché in libreria o nelle edicole non lo troviamo, è un libro di grande formato, una bellissima copertina colorata. Non mi ricordo quante pagine, ma circa
2: 144, sì.
1: 150, quindi insomma sono meno di 150. È un libro di formato medio-grande, però appunto non lo troviamo. Come lo troviamo? Come lo compriamo? Come
2: Eh sì.
1: possiamo avvicinarsi a questa esperienza?
2: E diciamo si può trovare su Amazon andando appunto sui libri e digitando o il mio nome e cognome oppure anche il titolo, quindi Orbita prima o anche solo Orbita, perché poi prima è un po' equivoco perché ovviamente il titolo lo rappresenta con una I maiuscola, no?
1: Numero romano,
2: Numero
1: diciamo.
2: romano, quindi il motore, l'algoritmo di Amazon non è che è sempre così pronto a capire che prima si tratta di un simbolo.
1: È davvero un libro che merita. Ecco, l'ultima cosa che vorrei chiedere a Giuseppe Polegri, su cui possiamo anche dilungarci un po', è come si incastra in un certo senso in questo volume, come così si applica a questo volume anche tutta la sua attività di illustratore così importante per l'Enciclopedia Treccani e in tanti altri settori, anche tra l'altro anche nell'insegnamento, ma in ogni caso in questa esperienza di illustratore così tanti decenni con la Treccani, ecco, cosa rimane di questo lavoro all'interno di un libro come questo?
2: L'illustrazione indubbiamente è uno strumento molto importante anche di comunicazione e quindi poter trovare la chiave giusta per poter rappresentare qualche tipo di immagine che sia coerente con i testi che voglio comunicare e quindi queste forme poetiche che sono fondamentalmente una serie di poetiche visionarie che si collegano una con l'altra attraverso quattro passaggi principali che sono appunto la soglia e poi la finalità, arrivare alla trasformazione e quindi al ritorno, insomma un processo che viene scandito proprio per poter dare una sensazione anche temporale di un certo percorso. Le illustrazioni sono conseguentemente delle illustrazioni che devono rappresentare tutto questo e quindi anche per questo motivo io ho scelto di rappresentare la vita di una città ideale, labirintica, in tutti i suoi passaggi, quindi attraverso un inizio, il sorgere di questa città, attraverso una sorta di decadenza della società, una trasformazione e anche un risveglio. Quindi queste immagini sono molto, almeno a mio parere, coerenti con i testi a fronte. Proprio cercano in qualche modo di essere essere visualizzate bene tutte le tematiche che vengono.
1: Anche le componenti, no?
2: Sì,
1: queste figure che appaiono e tutto questo. Dunque, grazie davvero moltissimo a Giuseppe Polegri per essere stato con noi qui a Radio 3 Suite. Orbita prima dei labirinti nella memoria, il suo libro esce per l'edizione di Joseph Conti per un prezzo, non mi ricordo qual è il prezzo di questo
2: 21
1: libro,
2: euro.
1: 21 euro per 150 pagine di grande formato con illustrazioni meravigliose, con queste possibilità di entrare in una relazione molto vivace all'interno di questo libro e farlo proprio, il lettore fa proprio questo libro e partecipa in un certo senso alla scrittura di questo libro. Grazie davvero di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: E noi alle 22:56 minuti iniziamo ad aprire l'ultima pagina musicale qui a Radio 3 Suite, un'ultima offerta di musica, secondo e ultimo cartellone della serata che noi d'estate chiamiamo il Festival dei Festival, sempre a cura di Giorgio Marino, e dopo il pianoforte di Jan Liszewski e ancora il pianoforte sotto i riflettori, si tratta della seconda parte del concerto milanese che abbiamo iniziato a presentare ieri sera, protagonista il pianista, giovane pianista, anche lui trentenne, Filippo Gorini, al Teatro La Scala lo scorso aprile nell'ambito della rassegna Milano Musica, oggi musica del presente a confronto con il tardo classicismo. Ieri due ascolti corposi, ricorderanno i nostri ascoltatori che erano con noi ieri sera, che abbiamo trasmesso un brano importante del compositore austriaco di origine svizzera Beat Furrer e subito dopo un capolavoro schumaniano, l'opera 6 del grande compositore. Dunque potremmo dire uno scontro, potremmo dire un urto tra due mondi musicali molto differenti. Oggi siamo sullo stesso piano, soltanto che questa sera mettiamo a confronto due ascolti importanti e anche in questo caso corposo. La prima esecuzione italiana di una sonata di Stefano Gervasoni, una sonata del 2024 che ha avuto una sua prima a Vienna, ma che in questo caso era appunto eseguito in Italia per la prima volta, e l'opera 110, dunque la penultima delle 32 sonate di Ludwig van Beethoven, che è un capolavoro che tutti naturalmente amiamo e conosciamo, è la sonata in la bemolle maggiore, la sonata numero 31, che ascolteremo appunto alla fine della sonata di Gervasoni. È una co-commissione alla sonata di Stefano Gervasoni, di Filippo Gorini stesso e di Milano Musica, dunque della rassegna nella quale è stata eseguita appunto il 28 aprile scorso, e ascolteremo questa sera appunto in registrazione. C'è un'affinità elettiva tra Filippo Gorini e questo tipo di musica, in particolare con questo compositore italiano che ormai è affermato internazionalmente come Stefano Gervasoni, legato ai linguaggi novecenteschi. Molti incontri importanti segnano il percorso e segnano anche lo stile di questa musica, in particolare Luigi Nono, Georg Ligeti, Azio Corgi. E dunque la sua sonata porta dentro questo lavoro, e ha detto lo stesso Filippo Gorini, che ha commissionato a Gervasoni questo lavoro: il lavoro di Gervasoni è di grandissima profondità espressiva, riesce a scavare nell'interiorità dell'interprete tanto quanto un grande capolavoro otto-novecentesco. Termina dopo un lungo e ininterrotto viaggio di 21 minuti, costruito secondo solide logiche formali. Per esempio, alla fine emergono i rimandi e gli echi di una sezione ascoltata all'inizio, che torna più flebile, oppure un gesto accennato si riconosce qualche minuto dopo, trasformato in qualcosa di insistente, chissà, una ripetizione, una piccola ossessione sonora, un'iterazione. Insomma, un gioco di specchi, dice Filippo Gorini, di specchi e di rimandi che tessono una forma veramente forte. Dunque, ascolteremo tra pochissimo la sonata di Stefano Gervasoni, 21 minuti per questa sonata del 2024, prima esecuzione in Italia il 28 di aprile scorso presso il Teatro La Scala di Milano. Al pianoforte c'è Filippo Gorini. Buon ascolto.

Il pianoforte di Filippo Gorini per la sonata per pianoforte di Stefano Gervasoni, prima esecuzione in Italia di questo lavoro del compositore italiano, un lavoro del 2024, in prima esecuzione italiana, dicevo, per una co-commissione tra Filippo Gorini e Milano Musica, per la rassegna Milano Musica alla Scala di Milano il 28 aprile scorso, questo bel concerto che stiamo ascoltando, la seconda parte di questo concerto. La prima parte è andata in onda qui a Radio Tresid proprio ieri sera, e il concerto milanese proseguiva con l'accostamento con una sonata beethoveniana di grande importanza. La tonalità di La bemolle dell'opera 110 di Beethoven viene accostata al lavoro di Stefano Gervasoni, dice Filippo Gorini in una nota, modulando di una terza, dunque secondo un procedimento tipico di Schubert, una modulazione sempre commovente, dice, che in questo caso conduce a un accordo che scioglie il cuore e a un primo movimento di dolcezza inarrivabile. Nel terzo tempo emerge poi la capacità eroica di Beethoven di attraversare il dolore esistenziale più acuto e irrimediabile, espresso in due ariosi dolenti di una forza espressiva da far piangere. Questa capacità di esprimere uno sconforto, una sofferenza così grande, ma poi

e di trovare il modo di trasfigurarli in un finale che con le due celebri fughe raggiunge la gioia più profonda, quell'estasi che solo può scaturire dal superamento delle difficoltà. Ascoltiamo dunque la sonata per pianoforte numero 31. In La bemolle maggiore, opera 110, composta tra 1821 e la primavera dell'anno successivo da Beethoven, nei tempi moderato cantabile, molto espressivo, allegro molto, adagio ma non troppo, fuga allegro ma non troppo. L'esecuzione è di Filippo Gorini al pianoforte.

Applausi per questa meraviglia modernissima che è la sonata numero 31 di Beethoven. L'abbiamo ascoltata dal pianoforte di Filippo Gorini in questo bel concerto. Noi stiamo trasmettendo, ve lo ricordo, la seconda parte, aver trasmesso ieri la prima, il 28 aprile del 2026, dunque qualche mese fa, presso il teatro alla Scala di Milano nell'ambito della rassegna Milano Musica. Il pubblico davvero ha apprezzato questa bella interpretazione da parte di Filippo Gorini della sonata beethoveniana e ha chiesto a gran voce dei fuori programma che puntualmente sono arrivati. In particolare facciamo un salto in avanti di più di un quarantennio. 1865 è l'anno in cui Johannes Brahms scrive il suo valzer in La bemolle maggiore opera 39 numero 15, che peraltro lo abbiamo è un valzer che abbiamo già ascoltato come bis di Jan Leschischi nell'ambito del concerto che abbiamo trasmesso da Kiel. Dunque ascolteremo questo medesimo valzer dal pianoforte stavolta di Filippo Gorini.

E il nostro pubblico avrà notato che Filippo Gorini stacca un tempo sicuramente più veloce di quello di Jan Liszicki per questo valzer brahmsiano, e il pubblico chiede a gran voce un altro fuori programma, il quale arriva puntualmente. L'improvviso in sol bemolle maggiore, opera 90 numero 3 di Franz Schubert, scritto nel 1827, un brano di un impegno temporale maggiore. Sono circa 6 minuti e mezzo di musica, lo ascoltiamo ancora dal pianoforte di Filippo Gorini.

Applausi del pubblico scaligero, più che cordiali, per questa interpretazione dell'improvviso in sol bemolle maggiore, opera 90 numero 3, di Franz Schubert, da parte del pianista protagonista di questo concerto milanese, che si è tenuto il 28 aprile ultimo scorso, per Milano Musica, la rassegna che si svolge alla Scala, pianista Filippo Gorini. In questa seconda parte del concerto abbiamo sentito la musica di Stefano Gervasoni, la sonata a noi contemporanea, dunque del 2024, in piena esecuzione italiana. Poi la sonata beethoveniana, numero 31 in La bemolle maggiore, l'opera 110 di Beethoven, che viene segnalata anche da una nostra ascoltatrice, Laura, che dice: "Caro Beethoven, le sonate così intime e perfette, davvero una chiosa molto precisa su questa proposta musicale". Altri messaggi sono arrivati, un ascoltatore o ascoltatrice che dice: "Le dinamiche, particolarmente in Beethoven, forse erano un po' anacronistiche, forse per la volontà di stupire". Alessandra da Pesaro, ecco, dice questo, e forse eccessivi rallentanti. Dunque, questo aspetto viene sottolineato da alcuni ascoltatori che mandano messaggi alla nostra messaggeria. La sigla ci dice che siamo arrivati alla conclusione della puntata anche odierna. L'ultima pagina del programma questa sera era la musica di Schubert, in questo fuori programma che abbiamo ascoltato dal pianoforte di Filippo Gorini. Siamo arrivati dunque alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tidio Fortunato, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi per la regia di questa serata, ancora Fabio Melis e Danilo Solidani con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. E l'appuntamento con Radio 3 Suite è come sempre per domani sera. Non vi lasciamo mai, né sabato né domenica, né per tutta la settimana. E da domani il nostro pubblico ritroverà per tutta la settimana al microfono Stefano Valanzuolo. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte a tutti voi.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach, Ach, Herr, mich, armen Sünder, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo. Bach, Werke Verzeichnis 135. René Jacobs controtenore, Marius van Altena tenore, Max van Egmond basso, Leonard Consort coro di voci bianche di Hannover e Collegium vocale diretti da Gustav Leonard. Maestri dei cori Heinz Hennig e Philippe R. Wege.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Ach, Herr, mich, Armen, Sünder, cantata per soli, coro, orchestra e basso continuo, Bach, Werke, Verzeichnis 135. René Jacobs controtenore, Marius van Altena tenore, Max van Egmond basso, Leonard Consort, coro di voci bianche di Hannover e Collegium Vocale diretti da Gust.
1: Franz Josef Haydn. Finale allegro dal trio in Mi maggiore Hoboken 15-28. Trio Metamorfosi, Mauro Lo Guercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, Angelo Pepicelli, pianoforte.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Finale Allegro dal trio in Mi maggiore Hoboken 15°28. Trio Metamorfosi, Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte.
1: Anonimo del XVI secolo, dal primo libro di Canzon villanesche alla napolitana. Seppur ti guardo. Ensemble Armonia Concertada.

0: Di Anonimo del XVI secolo, dal primo libro di canzon villanesche alla napolitana, abbiamo ascoltato Seppur ti guardo, ensemble Armonia Concertada.
1: Richard Frank, tre pezzi per violino e pianoforte, opera 52. Elegia, Allegretto, Perpetuum mobile. Christoph Schickedanz, violino. Bernard Vograscher, pianoforte.

di Richard Frank avete ascoltato tre pezzi per violino e pianoforte, opera 52. Christoph Schickedanz, violino. Bernard Vogel.